0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre, volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella sul taxi di certo

come delizioso andare sulla carrozzella e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. A casetta sta il cocchier, né ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio.

fretta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella e felici tanto sono i nostri cuor. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose dolci.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di' solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivar Stelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il 29 luglio 2026, 20 gradi all'esterno percepiti a 23, con cielo nuvoloso e precipitazioni piovose nel corso della giornata. Dovrebbe poi schiarirsi, non si sa esattamente quando, io mi auguro verso le 5 del pomeriggio, ma poi ognuno ha le sue preferenze.
3: Sì, perché io c'ho un torneo.
2: Io c'ho uno spettacolo. Massima prevista al termometro oggi 25, humidex a 33, nella notte si ritorna a 19, percepito a 20. E domani una giornata ancora con possibilità di precipitazioni, ma più limitate. Se oggi siamo intorno all'80% in mattinata, 70% nel pomeriggio e in serata e 40% durante la notte, domani sarà appunto 40%. Poi ritorno di condizioni più soleggiate venerdì, ritorno di precipitazioni piovose domenica.
3: Boh, basta così.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio e alle 9.30 sguardo alle caricature, alle 10 cederemo microfono ed antenna a Vittorio Zerfini per le mattine con Vittorio. Ora torniamo in musica.

inaccettabile, meno che si possa dire. Abbiamo delle precipitazioni che sono previste nel corso della giornata di oggi, più importanti nel corso della giornata, si augura meno nel corso della serata e della notte. 20 gradi all'esterno all'istante, 23 la percepita. Oggi il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 20:26. Non ne vedremo granché di sole. I venti soffiano dal versante meridionale a 9 km orari, punte a 14 km orari, tasso d'umidità perfetto, 100%, e non se ne parla più. Nel pomeriggio 25 la temperatura al termometro, 33 l'umidex, nella notte 19 la minima percepita a 20. Come dicevo, le possibilità di precipitazioni sono date all'80% in mattinata, 70% nel pomeriggio e in serata, 40% nel corso della notte. Un residuo 40% rimane con noi anche nella giornata di domani, giovedì, con una massima di 26 e una minima di 18. Venerdì ritorno di condizioni soleggiate, 27 la massima, 19 la minima, soleggiata anche la giornata di sabato con passaggi nuvolosi entrambe. Comunque sabato si va a 28 al termometro, 20 la minima, ritorno di precipitazioni piovose all'80% per domenica, una massima di 26 e una minima di 17. Lunedì infine ritorno invece di condizioni soleggiate, 26 la massima, minima di 17. Quindi pareggia con le temperature esattamente come la giornata di domenica. Per quanto concerne la Luna, ebbene, abbiamo già completato ieri, anzi no, oggi, signore e signori, alle 10:35 questa mattina avremo la Luna piena, che tra l'altro è definita la Luna, adesso mi sfugge, dopo ve lo dico, l'ho letto ieri, e poi quindi il primo quarto di Luna, l'ultimo quarto di Luna piuttosto, lo avremo il prossimo 5 agosto, Luna nuova 12 agosto alle 13:36.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento per quanto concerne il tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine, ma come nell'ultima settimana, visto che ci sono le vacanze dette della costruzione, il ponte è soprattutto lento direzione Boucherville a partire da Sherbrooke. Poi il resto del traffico è scorrevole, l'unica altra eccezione è l'accesso al ponte e anche tutto il ponte Mercier, questo è per via del cantiere in corso. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc si recherà a Washington questa settimana, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre nuove tariffe su una vasta gamma di prodotti canadesi a partire dal prossimo mese. Gabriel Brunet, portavoce di Leblanc, ha indicato che sarà accompagnato da Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada, senza però specificare la data esatta del loro arrivo a Washington né i nomi dei funzionari che incontreranno. Il Tribunale Amministrativo del Quebec, il TAC, ha autorizzato il Collège Supérieur de Montréal e il Collège Supérieur de Sherbrooke a riprendere immediatamente le attività didattiche. Con una decisione emessa ieri, il Tribunale ha sospeso gli effetti del rifiuto del Ministero di rinnovare le autorizzazioni dei due istituti privati, consentendo loro di riaprire e riprendere le lezioni con sollievo da parte di molti studenti e anche del direttore generale stesso. I residenti di Montreal dovranno continuare a limitare il consumo di acqua fino alla fine dell'estate o addirittura all'inizio dell'autunno, sebbene la riparazione della conduttura danneggiata che alimenta il serbatoio principale stia procedendo bene. La città di Montreal avverte che non è immune da problemi imprevisti. Si parla ovviamente dei grandi lavori che sono in corso sull'avenue Atwater. Si tratta di una delle quattro tubature che alimentano il serbatoio McTavish, elemento chiave del sistema idrico che fornisce acqua potabile a 1,3 milioni di abitanti. Gli americani Jonathan Lehar e Robert Snyder Jr. sono stati giudicati colpevoli ieri dell'omicidio dell'imprenditore del Quebec Daniel Langlois e della moglie Dominique Marchand, avvenuto nel dicembre 2023 sull'isola di Dominica. La giuria ha deliberato per meno di due ore prima di emettere il verdetto presso il tribunale di Rezo, capitale appunto di Dominica. E infine, buone notizie per i viaggiatori: il governo canadese elimina i limiti al numero di adulti idonei che possono rinnovare il passaporto online. Si tratta di un vantaggio significativo per i canadesi che vivono in comunità rurali, per le persone con mobilità ridotta e o per coloro i quali hanno molti impegni, ha dichiarato a Vancouver la ministra di immigrazione e dei rifugiati della cittadinanza, Lina Diab. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo GR alle 7. Rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: Oh, 210 giorni passarono da questo inizio dell'anno e 31 settimane. Oggi la luna è piena ed illuminata non ancora al 100%, ma 99,7 lo sarà tra poco. Poi vediamo. In seguito all'uccisione di Piperno e Baldino da parte dei pretoniani, il tredicenne Marco Antonio Gordiano Pio viene designato alla guida dell'impero romano, riconosciuta dal Senato. La proclamazione fa di Giordano III il più giovane imperatore di Roma. Beh, 13 anni per guidare Roma non è male.
2: Nel 362 a Spoleto viene reso pubblico l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che il 17 giugno disponeva per gli insegnanti cristiani l'obbligo di fare riferimento a letteratura pagana. Alla base della disposizione la necessità di buona condotta e professionalità degli insegnanti, evitando di professare in pubblico le convinzioni personali, che aspetterina, erano avanti nei tempi, 1664 anni fa.
1: Erano anche avanti, cioè nel 1754 si tiene il primo incontro internazionale di pugilato, Gran Bretagna contro Francia. Joe Slack contro Jean Petit vince il primo in un incontro durato 25 minuti, perché ricordiamo che all'inizio non c'erano i round, andavano avanti fin quando uno diceva
2: boh. Non c'erano neanche i guanti all'inizio, a mani nude sì.
1: Poi il primo che si chiama Petit.
2: Quindi cosa vorresti insegnare?
1: No, niente, l'altro
2: che Petit ha preso uno slack sul tè sulla faccia?
1: Perché l'altro mi sa che era.
2: Beh, certo che hai ragione. Jean Petit contro Joe Slack.
1: Joe Slack, già il nome ti fa paura. Conto che giochi Joe Slack, siamo sicuri?
2: Nel 1836 era stato voluto da Napoleone Bonaparte, viene inaugurata a Parigi l'Arc de Triomphe, commissionato nel 1806 dopo la battaglia di Austerlitz, per celebrare tutte le vittorie dell'esercito francese. È alto 50 metri, largo 45 metri, profondo 22 metri. E se entrate nei Champs-Élysées con l'automobile girerete intorno all'Arc de Triomphe per ore.
1: Però c'è un vantaggio.
2: Ma che dico, ore.
1: Però c'è un vantaggio, lo vedi bene.
2: Sì, lo so. Tutti i lati lo vedi.
1: Io l'ho fatta quella storia lì.
2: L'abbiamo fatta tutti.
1: Io l'ho fatta, però. Senti, 1851 l'astronomo e matematico Annibale De Gasparis dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli scopre un nuovo asteroide del diametro

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Steamboat Willie, il primo film sonoro di Topolino. L'audio, attenzione, è realizzato dal vivo da persone nascoste dietro un lenzuolo.
2: Primi doppiaggi.
1: Esatto, i doppiatori sono nati.
3: 1957, con l'entrata in vigore dello statuto approvato il 23 ottobre scorso da 81 stati mondiali, prende vita l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'organismo delle Nazioni Unite promuoverà l'utilizzo pacifico dell'energia atomica, contrastandone l'uso per scopi militari.
1: Viene fondata oggi nel 1958 con la firma del presidente Eisenhower, istituiscono la National Aeronautic and Space Administration, l'agenzia spaziale NASA. Auguri a tutti i NASA.
2: Nasati.
1: Coloro i quali lavorano alla NASA.
2: Naso dipendenti.
1: NASA dipendenti. Vabbè. Poi c'è una bella notizia sugli astronauti.
2: Dai, leggi.
1: Vabbè. Allora, nel 73, in seguito a malesseri con nausea e mal di stomaco, Bean, Garriott e Lausma, i tre astronauti che formano il secondo equipaggio ospite sullo Skylab arrivato ieri nella stazione orbitante, devono rinviare la programmata passeggiata spaziale. Allora, se soffri il mal di mare,
2: c'è di bello in questa
1: notizia? No, se soffri il mal di mare, no, non andare al Luna Park, perché
2: io gli avevo detto che la panna era scaduta, non mi hanno ascoltato. Ho mangiato le fragole con la panna e via.
1: L'accelerazione ti mette anche un po' di...
2: soprattutto quando mangi la panna scaduta, perché sennò il problema non si sarebbe posto.
1: Non si sono mai accorti che avevano il mal di giostra.
3: 45 anni fa molte persone erano davanti alla televisione, si parla di 750 milioni di spettatori in tutto il mondo. 750 milioni.
1: Tu pensa agli invitati.
3: Mamma mia.
1: Se dovevi invitarli tu.
3: 45 anni fa corrisponde al 1981, quando in questo 29 luglio Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer si sposano nella cattedrale di St. Paul, matrimonio fiabesco del principe e della principessa, che finirà malino, bisogna dire. 45 anni fa.
1: E parlando dell'Inghilterra, nel 1995 torna in campo Monica Seles, ferma dal 1993, due anni, quando fu accoltellata da un fan squilibrato che voleva restituire a Steffi Graf il primo posto nella classifica WTA ad Atlantic City. La tennista batte 6-3-6-2 la collega amica Martina Navratilova.
3: Nel 1999, invece, lo diciamo perché ogni tanto una nazionale italiana che funziona bene bisogna sottolinearlo, arriviamo in France, e va benissimo farlo in Francia, la nazionale italiana di tiro con l'arco vince il titolo mondiale di specialità a squadra maschile e femminile. Finale il team maschile composto da Michele Frangili, Matteo Bisiani e Ilario Di Buò ha battuto la Corea del Sud per 252-247. Oro anche per il gruppo femminile formato da Natalia Valeva, Cristina Ioratti e Irene Franchini, che ha battuto la Cina per 240-234. 27 anni fa, doppio oro per l'Italia.
1: Nel 2004 la Camera dei Deputati approva in Italia l'abolizione del servizio di leva militare obbligatorio. Dal 1 gennaio prossimo l'esercito italiano arruolerà solo volontari. Gli ultimi ragazzi interessati al provvedimento, istituito nel 1861, saranno i nati nel 1985.
3: Nel 2006 il Parlamento italiano approva l'indulto che riduce di 3 anni le pene detentive per reati commessi fino al 2006. Sono escluse le violazioni più gravi come

0: quelle di terrorismo, prostituzione minorile, pedopornografia, traffico di droga e mafia. 20 anni fa.
1: 2009, ai campionati mondiali di nuoto in corso a Roma, la nuotatrice Federica Pellegrini migliora ulteriormente il record mondiale dei 200 metri stile libero, portandolo a 1,52,98.
0: Nel 2015 Microsoft inaugura la distribuzione del nuovo sistema operativo Windows 10. Ma era il 2015, perché è 10? Sono un po' in ritardo, tu.
1: No, perché hanno fatto l'8, loro saltavano sempre di... No, però hanno fatto il 7, poi hanno fatto l'8, il 9 non l'hanno fatto.
0: Perché?
1: Voi terrestri.
0: 1882, Joseph Adolphe Chapleau presenta le dimissioni come primo ministro del Quebec. 1911 viene effettuata, si dissolve praticamente la Camera dei Comuni ed è il primo ministro Wilfrid Laurier che presenta appunto le dimissioni e andranno in elezione. 1941 in Canada la conscrizione non sarà imposta, lo decisa il primo ministro canadese Mackenzie King, che addirittura aveva affermato all'epoca: sono pronto a dimissionare piuttosto che obbligare la gente ad andare in guerra, praticamente. Nel 2002 viene scoperto il relitto di una nave che aveva navigato nella Baie des Chaleurs nel 1779.
1: Ma come fanno a scoprire queste cose qua? Bisogna andare sotto per scoprire.
0: Hai visto una conchiglia che ti piace, la tiri su e sotto c'è la nave, capito?
1: Vabbè, ma
0: cose che succedono.
1: Sì, anche quella ragazzina lì ha tirato su la spada di Re Arturo.
0: E voilà. Nel 2006, un altro, Peter Stoichkov.
1: Cos'è che ha fatto? Attraversato.
0: Sesta volta. Lac Saint-Jean. Bravo. ma con quei nomi lì si sa che sono loro, eh? Nel 2006, tragedia invece, quando tre operai...
1: Però sono... scusa una cosa. Puoi ricordare che io ogni giorno faccio il Ponte Vittoria? Perché lo faccio tutti i giorni, non è? È un record farlo tutti i giorni, eh?
0: Attraverso il Ponte Vittoria?
1: No, vabbè, non tutti i giorni, però.
0: Ora, quando lo attraverserai.
1: Restelli oggi attraversa il Ponte Vittoria per la 340esima volta, esempio.
0: E l'Orvieto che fa papino tra Bélanger e Saint-Zotti, che chiude un buco ogni 3 secondi?
1: Bisogna chiamare questo della storia e diglielo. A un certo punto,
0: tragedia nel 2006, tre operai muoiono asfissiati in un serbatoio dell'azienda Les Emballages Knowlton a Lac Brome.
1: Succedono queste cose qua,
0: eh? È terribile. Nel 2006 viene adottata la dichiarazione di Montreal per i diritti umani dei LGBT. Complimenti. Questa è una curiosità che non hai. Io voglio dire un cazzo che non hai. La curiosità ce l'ho io. 2005.
1: Cosa succede?
0: La Bay. Le fromage Boivin. Signore e signori.
1: Buono.
0: Ci sono dei tuffatori che sono incaricati di recuperare il formaggio.
1: Dove?
0: Barili contenenti 800 kg di cheddar si sono spostati dall'anno scorso, malgrado l'utilizzo di un sonar molto sensibile. I tuffatori non riescono più a rintracciarli.
1: Ma come mai?
0: Il cheddar in questione era proprio immagazzinato da 10 mesi a una 50 di metri sotto l'acqua. È una nuova tecnica di come si raffinano i formaggi, praticamente.
1: Sì.
0: Elaborata appunto dalla fromagerie Boivin, solo che ha messo.
1: Bisogna chiedere a quelli che hanno preso il barile.
0: No, bisogna verificare un attimino le correnti, perché se te metti giù un barile e ti arriva alla fine del San Lorenzo, voglio dire.
1: Anche in Liguria mettono il vino sott'acqua.
0: Ah, sì.
1: In bottiglia, sì. Ma io non so che.
0: Comunque, c'è anche l'agenzia canadese di ispezione degli alimenti che sorveglia da vicino questa operazione per assicurarsi che il formaggio poi non venga commercializzato, perché questo metodo non rispetta le regole canadesi. All'epoca, magari adesso lo fanno.
1: Ma non so, comunque.
0: Il famoso formaggio sott'acqua. Buonissimo.
1: No, ma
0: c'è il tonno sott'olio, c'è il formaggio sott'acqua.
1: Beh, certo, ma c'è anche il tonno sott'acqua,
0: certo.
1: Ma è già lì, però.
0: C'è anche già stato l'Orvieto sott'acqua.
1: Sì, vabbè,
0: andiamo avanti. Il proverbio oggi dice: due punti a capo,
1: pancia piena non crede al digiuno.
0: Vero, Restelli?
1: No, ma
0: era un'aggiunta così.
1: Quel formaggio lì vorrei assaggiarlo io.
0: Certo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora gli unici due problemi già segnalati: accesso al ponte Mercier e l'accesso al tunnel ponte di Ippolito La Fontaine. Il primo ovviamente direzione Montreal, il secondo direzione Boucherville.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ministro del Commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc si recherà a Washington questa settimana, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre nuove tariffe su una vasta gamma di prodotti canadesi a partire dal prossimo mese. Gabriel Brunet, portavoce di Leblanc, ha indicato che sarà accompagnato da Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada. Brunet non ha però specificato la data esatta del loro arrivo a Washington né i nomi dei funzionari che incontreranno. Questi incontri nella capitale statunitense si svolgono mentre l'amministrazione Trump intensifica la pressione sul Canada in vista dei negoziati formali sull'accordo Canada-Stati Uniti-Messico, noto in Canada come CUSMA. La settimana scorsa l'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di tariffe del 50% su alcuni prodotti canadesi in risposta ai divieti provinciali di vendita sull'alcol, al sistema canadese di gestione dell'offerta lattiero-casearia e ad alcune quote automobilistiche. A differenza di molti altri dazi introdotti da Trump, questi non prevedono esenzioni per i prodotti conformi al trattato. Questo accordo commerciale continentale ha protetto Canada e Messico da gran parte dei dazi imposti dagli Stati Uniti, ma Donald Trump ne ha ripetutamente messo in dubbio il futuro. Ieri il presidente ha dichiarato a Fox News di non voler rivedere l'accordo commerciale, aggiungendo: "Preferisco essere indipendente. Il Messico e il Canada hanno bisogno di noi, noi non abbiamo bisogno di loro", ha sostenuto. "Questo accordo è importante per loro, non lo è per noi". Durante il suo ultimo viaggio a Washington a giugno, dove ha incontrato il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, il ministro ha indicato che il Canada desiderava estendere l'accordo commerciale per altri 16 anni. Leblanc e Greer si sono incontrati nuovamente a margine del vertice del G7 in Francia alla fine dello stesso mese. Ma all'inizio di luglio Trump ha annunciato che non avrebbe esteso l'accordo commerciale trilaterale. Ciò ha innescato revisioni annuali che potrebbero durare fino a un decennio, periodo al termine del quale il trattato scadrà a meno che i tre paesi non raggiungano un accordo. Il Messico e Washington hanno avviato i negoziati ufficiali, ma i colloqui formali tra Canada e Washington non sono ancora iniziati. Nelle settimane successive all'ultimo viaggio di Leblanc a Washington, il Canada ha dovuto affrontare una raffica di minacce di dazi doganali legate anche al fumo degli incendi boschivi, e l'amministrazione Trump ha temporaneamente bloccato anche l'apertura del ponte internazionale Gordie Howe che collega l'Ontario e il Michigan, citando l'uso del lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. La settimana scorsa Greer ha annunciato nuove tariffe contro il Canada e decine di altri paesi, poche ore prima della scadenza di un'altra misura tariffaria. Il Tribunale amministrativo del Quebec ha autorizzato il Collège supérieur de Montréal ed il Collège supérieur de Sherbrooke a riprendere immediatamente le attività didattiche. Con una decisione emessa ieri, il Tribunale ha sospeso gli effetti del rifiuto del Ministero di rinnovare le autorizzazioni dei due istituti privati, consentendo loro di riaprire e riprendere le lezioni. La decisione è stata accolta con sollievo da molti studenti. Il direttore generale di entrambi gli istituti, Nureddin Hajibi, ha affermato che questo provvedimento tutelerà il percorso accademico degli studenti. "Questa decisione è innanzitutto un'ottima notizia per i nostri studenti. Fin dall'inizio la nostra priorità è sempre stata quella di tutelare il loro percorso accademico e impedire che subissero le conseguenze di una decisione affrettata e ingiustificata del Ministero dell'Istruzione. Siamo felici di poterli riaccogliere e riprendere la nostra missione didattica", ha dichiarato. Secondo quanto comunicato dagli istituti, il personale docente e amministrativo è già al lavoro per garantire una ripresa rapida delle attività. Gli studenti riceveranno a breve informazioni sulla ripresa delle lezioni. Il Collège supérieur de Montréal, fondato nel 71, e quello di Sherbrooke, attivo dal 69, contestano la decisione del Ministero dell'Istruzione di non rinnovare le loro licenze, sostengono di aver rispettato tutti i requisiti legali e normativi e ritengono che le motivazioni adotte dal Ministero non rispecchino la loro situazione. I due istituti ospitano rispettivamente 878 studenti internazionali e 582 al Collège supérieur de Montréal, 296 a Sherbrooke. Nell'annunciare la decisione il 13 luglio, il Ministero ha precisato che era stata presa in conformità con la legge sull'istruzione privata e a seguito di un'analisi dei due istituti alla luce dei requisiti applicabili, senza tuttavia specificarne le motivazioni. I residenti di Monte dovranno continuare a limitare il consumo di acqua fino alla fine dell'estate o addirittura all'inizio dell'autunno. Sebbene la riparazione della conduttura danneggiata che alimenta il serbatoio principale stia procedendo bene, la città di Monte avverte che non è immune da problemi imprevisti. Nessuno può darvi una data precisa perché abbiamo a che fare con infrastrutture obsolete, quindi scopriamo sorprese in ogni fase e saremo molto cauti, ha dichiarato ieri Alan De Sousa, membro del comitato esecutivo di Monte, responsabile delle infrastrutture. La città aveva invitato i media a un aggiornamento sui progressi del progetto idrico di Atwater due mesi dopo aver esortato oltre 1 milione di residenti di Montreal a ridurre il consumo d'acqua quest'estate. Durante un'ispezione è stato scoperto un avanzato deterioramento su una tubatura risalente al 1984 sull'avenue Atwater. Si tratta di una delle 4 tubature che alimentano il serbatoio McTavish, elemento chiave del sistema idrico che fornisce acqua potabile a 1,3 milioni di abitanti dell'isola. I lavori di riparazione d'emergenza sulla tubatura danneggiata sono finalmente iniziati all'inizio di luglio, dopo diverse operazioni preparatorie effettuate a giugno. I lavori dureranno almeno 8 settimane, 2 settimane in più rispetto a quanto inizialmente previsto dal comune. Sono stati infatti riparati finora solo 2 tratti della tubatura danneggiata. Si prevede che il progetto sarà completato entro la fine dell'estate, ma non si escludono ritardi. Se necessario, continueremo fino al 21 settembre, ha dichiarato De Sousa. In centro città, la riparazione delle tubature sotto il tunnel Vigée ha portato a diverse scoperte, ricordava il funzionario a titolo di spiegazione. Abbiamo individuato altre 11 aree vulnerabili, il che ci ha costretto a posticipare la messa in servizio della conduttura. Dall'appello lanciato dalle autorità municipali, il consumo idrico a Montreal è rimasto stabile, con una diminuzione dello 0,9% della produzione totale di acqua per una media di circa 1,2 miliardi di litri d'acqua trattati ogni giorno. In linea generale la soglia di produzione è di 1,45 miliardi. Quando le temperature sono elevate e l'umidità alta, la città può trattare fino a 1,6 miliardi d'acqua al giorno. La metropoli dovrà affrontare grandi sfide nei prossimi anni. Il deficit di manutenzione della rete idrica è stimato a circa 3 miliardi di dollari. Quasi un terzo dell'acqua potabile prodotta a Montreal non arriva mai ai rubinetti dei cittadini a causa delle numerose perdite che affliggono la rete. Gli americani Jonathan Leher e Robert Snyder Jr. sono stati giudicati colpevoli ieri dell'omicidio dell'imprenditore del Quebec Daniel Langlois e della moglie Dominique Marchand, avvenuto nel dicembre 2023 sull'isola di Dominica. La giuria ha deliberato per meno di 2 ore prima di emettere il verdetto presso il tribunale di Roseau, capitale di Dominica, al termine di un processo molto atteso sull'isola caraibica. I due uomini, che hanno sempre negato le accuse, si erano dichiarati non colpevoli degli omicidi, sono stati arrestati alla fine del 2023. Le condanne al carcere per i due, che potrebbero presentare ricorso contro il verdetto, non sono ancora state rese note. Il processo è iniziato a fine giugno, più di 2 anni e mezzo dopo la tragica morte dei due quebecchesi. Jonathan Leher è proprietario del terreno adiacente all'hotel di Daniel Langlois e Dominique Marchand a Soufrière, nella Dominica. Per raggiungere la loro proprietà, i due quebecchesi dovevano percorrere una strada che attraversava il terreno dell'americano, sul quale si trovavano importanti siti storici dell'isola. Si ritiene che una disputa di lunga data su questa piccola strada, giunta in tribunale, sia la causa del duplice omicidio. Il governo canadese elimina i limiti al numero di adulti idonei che possono rinnovare il passaporto online. Si tratta di un vantaggio significativo per i canadesi che vivono in comunità rurali, per le persone con mobilità ridotta e per coloro i quali hanno molti impegni, ha dichiarato a Vancouver la ministra dell'immigrazione, dei rifugiati e della cittadinanza, Lena Diab. I minori e i canadesi residenti all'estero non potranno però ancora presentare una domanda online. Si applicano i tempi di elaborazione standard di 20 giorni lavorativi e la regola 30 giorni o gratis, ha precisato la ministra Diab. Durante questo periodo, e mentre il passaporto viene spedito, il passaporto del richiedente non sarà più valido. Per chi ha in programma un viaggio imminente, si raccomanda comunque di recarsi presso un centro Service Canada o un ufficio passaporti che offre servizio espresso urgente con tempi di rilascio in 10 giorni lavorativi. I documenti giustificativi possono essere caricati online anziché inviati per posta. Lo stesso vale per la foto digitale scattata da un fotografo professionista. La portavoce del ministero riferisce che Service Canada prevede ricevere 4,6 milioni di domande di passaporto quest'anno, di cui 2 milioni o più potrebbero essere rinnovi che possono essere ora elaborati online. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale sempre $1.60, così come la valuta statunitense che è scambiata ancora questa mattina a $1.41.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo nuvoloso con precipitazioni nel corso della giornata. Abbiamo 20 gradi all'istante, percepiti a 23, massima nel pomeriggio 25 con un humidex a 33, nella notte scendiamo a 19, percepito a 20. Pioggia all'80% nel corso della giornata, si scende al 70% nel pomeriggio e in serata, al 40% nel corso della notte. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB e alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 29/7/2026.
5: Gianni Nazzaro era primo nel 1972 con Quanto è bella lei.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Nasce nel 1925 Mikis Theodorakis, compositore, scompare nel 2021, avrebbe compiuto oggi 101 anni. Ascoltiamo Zorba.

Buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB, a tutti voi che siete nati il 29 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, una risposta breve basta a rimettere in moto un progetto. Marte accelera consegne e spostamenti, ma Mercurio invita a scegliere con cura parole e destinatari. Anche il dialogo di coppia riparte, purché i conti delle vacanze non diventino l'argomento principale dell'aperitivo. Toro, un piccolo contrattempo rischia di prendersi tutta la giornata. Il sole riduce concentrazione ed energie, mentre la luna rende meno tollerabili ritardi e cambiamenti. Tenete vicini i documenti, portafoglio e telefono. In coppia evitate di nominare un responsabile prima ancora di aver capito che cosa è successo. Gemelli, la notizia utile arriva mentre siete occupati a far tutt'altro. Il sole favorisce viaggi e vita sociale, ma Venere chiede maggiore presenza nei rapporti. Non trascurate chi avete accanto per inseguire ogni nuovo stimolo. I single potrebbero fare un incontro durante uno spostamento. L'aperitivo, sì, il budget creativo, un po' meno. Cancro, una risposta professionale arriva nel momento giusto e rimette ordine nelle prossime settimane. Mercurio facilita documenti e appuntamenti, Venere favorisce acquisti ben valutati e rapporti privati. In coppia torna una collaborazione molto concreta, organizzate agosto ma lasciate almeno una giornata libera. Leone, il partner o un collega vi presenta un punto di vista che non coincide con il vostro. Giove aumenta la sicurezza, ma anche la tentazione di considerare chiusa la discussione troppo presto. Marte consiglia di scaricare la tensione con il movimento. Rimandate eventuali decisioni economiche. Vergine, Venere nel segno valorizza fascino, competenza e capacità di collaborazione. Mercurio favorevole porta una conferma professionale o una notizia utile per le vacanze. Presentate richieste, fate acquisti mirati e sistemate una pratica. L'intesa col partner è distesa e serena. Bilancia, la luna favorevole rimette in circolo contatti, idee e collaborazioni. Giove amico sostiene una richiesta professionale, mentre Mercurio ostile impone attenzione con codici, password e prenotazioni. Oggi potete ottenere una risposta importante. In coppia torna il dialogo, lasciate il telefono lontano dal tavolo. Scorpione, la luna in quadratura porta nervosismo, ritardi e contrasti nell'ambiente professionale. Il sole ostile aumenta stanchezza e rigidità, mentre Mercurio amico vi aiuta a correggere un errore. Non forzate accordi o decisioni economiche. In coppia, meglio evitare discussioni su vecchie questioni. Sagittario, una nuova possibilità professionale rende agosto improvvisamente più interessante. Sole e Giove sostengono richieste, viaggi ed iniziative, mentre la luna facilita gli incontri giusti. Presentate la vostra idea con sicurezza e datele una forma concreta. In amore siete diretti e disponibili. Capricorno, Venere favorevole sostiene una richiesta economica e migliora i rapporti professionali. Mercurio ostile può però rallentare un accordo e creare errori nei pagamenti. Controllate cifre, scadenze e condizioni. In coppia torna una buona collaborazione. Organizzate agosto con metodo, lasciando anche qualche spazio libero. Acquario, la luna nel segno vi rende particolarmente lucidi davanti a un problema che gli altri affrontano sempre nello stesso modo. Proponete l'alternativa, ma aggiungete tempi e dettagli pratici. Il sole riduce un po' le energie, mentre Marte sostiene l'iniziativa. In amore chiedete spazio, restando disponibili al confronto. Pesci, Mercurio favorevole porta una notizia utile e sostiene le trattative. Venere in opposizione complica collaborazioni e rapporti privati, mentre Marte ostile aumenta nervosismo e stanchezza. Non accettate responsabilità altrui. In coppia, meglio evitare silenzi e risposte vaghe. Controllate anche le spese.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Auguri a Martina McBride, cantante, nasce nel 1965, compie 61 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 20 gradi, umidex a 23, cielo prevalentemente nuvoloso ed è prevista pioggia intermittente per le prossime 3 ore almeno. Ricordo che nel pomeriggio avremo 25, umidex a 33, nella notte 19 percepito a 20. 80% le possibilità di precipitazione in mattinata, 70% pomeriggio e serata, 40% nel corso della notte. Prime pagine dei quotidiani di oggi, ancora una volta apre su un soggetto originale, la Press Plus di questa mattina, oggetto originale ma a dir poco preoccupante. Si ritorna ancora su quel problema dei chauffeur Inc, quelli che sono assunti senza avere necessariamente le qualifiche necessarie per guidare dei camion immensi sulle strade del Quebec e arrivano spesso dall'Ontario. Vi sarebbero stati, il titolo è Congestion de Plainte, quindi non solo traffico a livello delle strade ma anche traffico delle lamentele. Perché? Perché ci sarebbero più di 4.500 casi in attesa, ci sarebbero solo 19 ispettori per verificare il tutto, quindi lo ha confessato il governo federale stesso che ha dei problemi a seguire le aziende di camion o di trasporto via camion che appunto impiegano degli autisti detti chauffeur Inc, e quanto mostra un documento del 2025 che è stato ottenuto dalla Press Plus, appunto 4.500 sarebbero i casi sottomessi al ministero. Sono 260.000 i dipendenti nell'industria del trasporto interprovinciale per strada che è regolamentato o che sono regolamentati piuttosto dal governo federale. 8.000 sarebbero il numero di aziende nell'industria del trasporto per camion interprovinciale che sono regolamentate appunto dal governo federale. È una lunga lotta quella contro questi conducenti che spesso e volentieri non rispettano le norme e causano anche degli incidenti pazzeschi. 19 ispettori per tutto il Canada, questa è la cifra che fa preoccupare di più, e ovviamente con vittime e famiglie delle vittime che sono estremamente preoccupate e che perdono pazienza di fronte a questi dati statistici. Prima pagina della Press Plus dedicata al caso Chauffeur Inc. Nella prima pagina dello Devoir di questa mattina si ritorna sulla sanità sul malfunzionamento della stessa, dovrei dire. Une minorité d'opération hors délai devrait être transférée au privé par Santé Québec. L'agenzia statale Santé Québec pensa di poter far fondere di metà la lista d'attesa nel settore della chirurgia nel corso dei prossimi mesi, e questo senza trasferire dei pazienti nelle cliniche private. Per la stragrande maggioranza dei casi sono 3.641 le persone nel Québec che sono sempre in attesa di un'operazione da oltre un anno. Solo 300 persone dovrebbero essere trasferite nelle cliniche private, secondo il direttore generale delle cure e dei servizi specializzati presso appunto Santé Québec. Nel dicembre 2025 il governo del Québec si era dotato di una normativa affinché i pazienti in attesa da più di un anno per un'operazione potessero automaticamente essere trasferiti nelle cliniche private per essere operati. Ora, come lo rivela appunto Le Devoir questa mattina, questo servizio promesso in primavera non è ancora stato dispiegato. Questa è la ragione per la quale ci si interroga su tutto ciò. Prima pagina Le Devoir di questa mattina, che parla anche di ambiente, une odeur qui sème l'inquiétude, sono dei residenti di Pointe-Saint-Charles che sono disturbati dalle emanazioni che provengono da un cantiere di decontaminazione di un terreno dove tra l'altro un asilo nido deve essere costruito. Maggiori dettagli nell'articolo in questione, prima pagina Le Devoir di questa mattina. Nel Journal de Montréal ancora una volta si ritorna sul sistema giuridico, questa volta, e la scarsità o l'inefficienza di alcune sentenze che vengono emesse. Il caso è quello di un professore che abusava di una sua studentessa, Pen Bonbon, pour un prof abuseur. Il titolo, si tratta di François Duranchet, che insegnava alla scuola secondaria Curie Antoine Labelle di Laval. Aveva addirittura accolto da lui nel suo appartamento una studentessa per convincerla a rimanere agli studi, e poi le aggressioni sessuali si sono susseguite una via l'altra. La vittima era convinta di essere in coppia addirittura con questo professore, che l'aveva anche forzata ad un aborto. È stato condannato però a una pena a domicilio, vive in un condominio a Toronto e dovrà passare i dieci prossimi mesi in tale condominio e poi rispettare un coprifuoco per i 14 mesi seguenti. Per molti una pen bonbon, quindi una sentenza alquanto facile, ecco, dolce, possiamo definire così. Ancora sistema sanitario nella prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Questa volta si parla del nuovo sistema per accogliere i pazienti, o piuttosto i cittadini detti orfani, quelli che non hanno un medico di famiglia, tramite le cliniche familiari. 500,000 patient goal met with a catch. Effettivamente è stato raggiunto l'obiettivo di 500,000 pazienti coperti, però c'è questo catch, cioè questo imbroglio, diciamo così, che sono ammessi nelle cliniche familiari ma non riescono comunque ad avere un medico di famiglia o un appuntamento presso lo stesso. È il caso di una donna che fa parte di questo 1,7 milioni di Quebecois che sono registrati ufficialmente o iscritti in un gruppo di medicina familiare, ma a cui non è stato assegnato un medico, e quindi quando hanno un problema serio o urgente si rivolgono direttamente in ospedale. E poi una fotografia, lo abbiamo menzionato anche nel nostro giornale radio, dei lavori a Atwater in questa enorme tubatura conduttura di acqua, Getting the Water Running. Abbiamo sentito ieri che bisogna aspettarsi a ulteriori ritardi nei lavori, perché anche lì si susseguono le sorprese quando si scava. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Ritorna sul caso di quella spia, non so se lo sapete, una giovane canadese che lavorava a Bruxelles presso la NATO, che è stata arrestata per spionaggio. Le informazioni sono ancora molto limitate, quindi non ci si può pronunciare oltre. L'unica cosa che dice la Globe and Mail di questa mattina è che la persona in questione aveva subito i soliti controlli da parte della RCMP prima di essere assunta. Ottawa vetted NATO intern arrested on suspicion of espionage, titola questo articolo. Lavorava per la NATO e adesso dovrà subire una inchiesta relativa a caso di spionaggio. E poi si mostra una fotografia della sud del Giappone, dove questo terremoto ha causato danni considerevoli. Quake rattles southern Japan, per il momento si parla di 13 morti, interruzione ovviamente della corrente elettrica e anche dei viaggi nel settore, mentre ovviamente i soccorritori corrono contro il tempo per trovare dei sopravvissuti, soprattutto in un centro d'acquisti che è letteralmente crollato. E poi si parla anche di questo viaggio, nuovo viaggio dovremmo dire, della delegazione canadese per andare a siglare degli accordi commerciali negli Stati Uniti. Trade officials return to Washington in bid to advance talks ahead of fresh tariff. Prima pagina, ne abbiamo parlato anche di questo nel nostro giornale radio. Il National Post di questa mattina, ebbene, una notizia che contraddice ciò che si dice sempre, ossia che sono soprattutto gli immigranti che fanno figli. Ebbene, newcomers aren't having babies either. Secondo questi nuovi dati, anche gli immigranti avrebbero adottato i principi canadesi di tassi di fertilità molto bassi, quanto dimostra questa nuova ricerca che è stata effettuata. e ovviamente si è alquanto preoccupati per la stagnazione della popolazione canadese, se non addirittura il declino, anche nei gruppi che di solito hanno un alto tasso di fertilità, anche lì si scende a un tasso medio solo di sostituzione dei decessi. E poi una tristissima notizia, una donna della British Columbia che ha richiesto l'assistenza medica al suicidio a soli 49 anni, soffriva di Alzheimer. With Alzheimer's at 49, BC Women opts for MAID. Veramente una triste notizia che dimostra la realtà di alcune persone che dovrebbe a noi convincerci di essere felici della nostra propria realtà. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, ovviamente si parla molto di questi fondi per la difesa, lite sui fondi per la difesa, titola il Corriere della Sera di questa mattina, Tajani prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò mi assumo tutte le responsabilità, ovviamente si parla della nazionale. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si parla del riarmo che spacca i due poli, secondo il titolo. Il governo prenota 14,9 miliardi, lo abbiamo anche già detto, dal fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot. Protestano Lega, 5 Stelle e AVS. E poi Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia. E infine Mancini, CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Passiamo adesso al mondo dello sport, dove ovviamente questa è la notizia che domina. Amici miei, il titolo, Malagò ha scelto Mancini e Ranieri DT. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Agnene, Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia, la A delusa, voleva Conte. Ed è tutto.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti.

per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polash. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.

0: rallentamenti già menzionati per quanto concerne il tunnel direzione Boucherville e il ponte Mercier direzione Montreal. Aggiungiamo adesso anche un rallentamento più importante a Saint-Michel, poi nuovamente allo snodo di Rockland per la metropolitana ovest, e Decarie Nord che comincia a essere lenta più o meno da Snowdon. Prudenza e pazienza sempre e comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
0: Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc si recherà a Washington questa settimana, mentre il presidente statunitense Trump ha minacciato di imporre nuove tariffe su una vasta gamma di prodotti canadesi a partire dal prossimo mese. Gabriel Brunet, portavoce di Leblanc, ha indicato che sarà accompagnato da Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada. Brunet non ha specificato la data esatta del loro arrivo a Washington né i nomi dei funzionari che incontreranno. Questi incontri nella capitale si svolgono mentre l'amministrazione Trump intensifica la pressione sul Canada in vista dei negoziati formali sull'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. La settimana scorsa l'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di tariffe del 50% su alcuni prodotti canadesi in risposta ai divieti provinciali di vendita dell'alcol statunitense, al sistema canadese di gestione dell'offerta lattiero-casearia e ad alcune quote automobilistiche. Ma a differenza di molti altri dazi introdotti da Trump, questi non prevedono esenzioni per i prodotti conformi al trattato di libero scambio, un accordo commerciale continentale che ha protetto Canada e Messico da gran parte dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Trump ne ha ripetutamente messo in dubbio il futuro. Ieri il presidente ha addirittura dichiarato a Fox News di non voler rivedere l'accordo commerciale, aggiungendo: preferisco essere indipendente, il Messico e il Canada hanno bisogno di noi, noi non abbiamo bisogno di loro, ha sostenuto. Questo accordo è importante per loro, non lo è per noi. Durante il suo ultimo viaggio a Washington a giugno, dove ha incontrato il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, il ministro Leblanc ha indicato che il Canada desiderava estendere l'accordo commerciale per altri 16 anni. Leblanc e Greer si sono incontrati nuovamente a margine del vertice del G7 in Francia, ma all'inizio di luglio Trump ha annunciato che non avrebbe esteso l'accordo commerciale trilaterale, ciò che ha innescato revisioni annuali che potrebbero durare fino a un decennio, periodo al termine del quale il trattato stesso scadrà a meno che i tre paesi non raggiungano un accordo. Ricordo che il Canada ha dovuto affrontare una raffica di minacce di dazi doganali legate al fumo degli incendi boschivi, e l'amministrazione Trump ha anche temporaneamente bloccato l'apertura del ponte internazionale Gordie Howe che collega l'Ontario al Michigan, citando l'uso del lavoro forzato nelle catene da approvvigionamento. La settimana scorsa Greer ha annunciato nuove tariffe contro il Canada e decine di altri paesi poche ore prima della scadenza di un'altra misura tariffaria. Il Tribunale amministrativo del Quebec ha autorizzato il Collège supérieur de Montréal e il Collège supérieur de Sherbrooke di riprendere immediatamente le attività didattiche. Con una decisione emessa ieri, il Tribunale ha sospeso gli effetti del rifiuto del Ministero di rinnovare le autorizzazioni dei due istituti privati, consentendo loro di riaprire e riprendere le lezioni. La decisione è stata accolta con sollievo da molti studenti e dal direttore generale di entrambi gli istituti, Nureddin Hajibi, che ha affermato che questo provvedimento tutelerà il percorso accademico degli studenti impedirà che subiscano le conseguenze di una decisione affrettata ed ingiustificata del Ministero dell'Istruzione. Il personale docente e amministrativo è già al lavoro per garantire una rapida ripresa delle attività. Gli studenti riceveranno a breve informazioni sulla ripresa delle lezioni. Il Collège supérieur de Montréal, fondato nel 71, e quello di Sherbrooke, attivo dal 69, contestano la decisione del Ministero dell'Istruzione di non rinnovare le loro licenze, sostenendo di aver rispettato tutti i requisiti legali e normativi e ritenendo che le motivazioni addotte dal Ministero non rispecchino la loro situazione. I due istituti ospitano complessivamente 878 studenti internazionali. Nell'annunciare decisione il 13 luglio, il Ministero ha precisato che era stata presa in conformità con la legge sull'istruzione privata e a seguito di un'analisi dei due istituti alla luce dei requisiti applicabili, senza tuttavia specificarne le motivazioni. I residenti di Montreal dovranno continuare a limitare il consumo di acqua fino alla fine dell'estate o addirittura all'inizio dell'autunno. Sebbene la riparazione della conduttura danneggiata che alimenta il serbatoio principale stia procedendo bene, la città di Montreal avverte che non è immune da problemi imprevisti. Nessuno può darvi una data precisa della fine dei lavori perché abbiamo a che fare con infrastrutture obsolete, quindi scopriamo sorprese in ogni fase e saremo molto cauti, ha dichiarato ieri Alan De Souza, membro del comitato esecutivo di Montreal, responsabile delle infrastrutture. La città aveva invitato i media a un aggiornamento sui progressi del progetto idrico di Atwater, due mesi dopo aver esortato oltre un milione di residenti di Montreal a ridurre il consumo d'acqua quest'estate. Durante un'ispezione è stato scoperto un avanzato deterioramento su una tubatura risalente al 1984 nell'avenue Atwater. Si tratta di una delle quattro tubature che alimentano il serbatoio McTavish, elemento chiave del sistema idrico che fornisce acqua potabile a 1,3 milioni di abitanti di Montreal. I lavori d'emergenza sulla tubatura danneggiata sono finalmente iniziati all'inizio del mese di luglio, dureranno almeno 8 settimane, 2 settimane in più rispetto a quanto inizialmente previsto dal comune. Finora sono stati riparati solo 2 tratti della tubatura danneggiata. Si prevede che il progetto sarà completato entro la fine dell'estate, ma non si escludono ritardi. Se necessario, continueremo fino al 21 settembre, ha dichiarato De Sousa. Gli americani Jonathan Leher e Robert Snyder Jr. sono stati giudicati colpevoli ieri dell'omicidio dell'imprenditore del Quebec Daniel Langlois e della moglie Dominique Marchand, avvenuto nel dicembre 2023 sull'isola di Dominica. La giuria ha deliberato per meno di 2 ore prima di emettere il verdetto presso il tribunale di Roseau, capitale di Dominica, al termine di un processo molto atteso sull'isola caraibica. I due uomini, che hanno sempre negato le accuse, si erano dichiarati non colpevoli degli omicidi. Sono stati arrestati alla fine del 2023, le condanne al carcere per gli stessi, che potrebbero comunque presentare ricorso contro il verdetto, non sono ancora state rese note. Il processo agli due è iniziato alla fine di giugno, più di 2 anni e mezzo dopo la tragica morte dei due quebecchesi. Jonathan Lehrer è proprietario del terreno adiacente all'hotel di lusso di Daniel Langlois e Dominique Marchand a Soufrière, Dominica. Per raggiungere la loro proprietà, i due quebecchesi dovevano percorrere una strada che attraversava il terreno dell'americano, sul quale si trovavano importanti siti storici dell'isola. Si ritiene che una disputa di lunga data proprio su questa piccola strada, giunta addirittura in tribunale, sia stata la causa del duplice omicidio. I corpi dei due quebecchesi erano stati ritrovati nel loro veicolo bruciato e crivellato di proiettili nel dicembre 2023 su una strada isolata non lontano dal loro hotel. Il governo canadese elimina i limiti al numero di adulti idonei che possono rinnovare il passaporto online. Si tratta di un vantaggio significativo per i canadesi che vivono in comunità rurali, per le persone con mobilità ridotta e per coloro i quali hanno molti impegni, ha dichiarato a Vancouver la ministra dell'immigrazione, dei rifugiati e della cittadinanza, Lina Diab. I minori e i canadesi residenti all'estero non potranno però ancora presentare la domanda online. Si applicano i tempi di elaborazione standard di 20 giorni lavorativi e la regola 30 giorni o è gratis. Questo periodo, nel periodo in cui il passaporto viene spedito, il passaporto richiedente non sarà però più valido. Per chi ha in programma un viaggio imminente, si raccomanda sempre comunque di recarsi presso un centro Service Canada o un ufficio passaporti che offre servizio espresso o urgente con tempi di rilascio di 10 giorni lavorativi. I documenti giustificativi possono essere caricati online anziché inviati per posta. Lo stesso vale per la foto digitale scattata da un fotografo professionista. Questo requisito rimane invariato. La portavoce riferisce che Service Canada prevede di ricevere 4,6 milioni di domande di passaporti quest'anno, di cui 2 milioni o più potrebbero essere rinnovi che possono essere elaborati online. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero, cura di ADN Cronos.
2: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante. Non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete l'immagine di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle. della sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia ha le prese con la nuova ennesima ondata di caldo. Temperature in aumento da nord a sud. Nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri. L'euro vale sempre $1.60, il dollaro statunitense è scambiato ancora $1.41.
4: Previsioni del tempo.
0: Cielo nuvoloso, temperatura di 20 gradi percepiti a 23, dovremmo avere della pioggia nelle prossime, dovrebbe cominciare nelle prossime 3 ore secondo questo sito. Ricordo che la massima oggi sarà di 25 con un humidex a 33, nella notte scendiamo a 19 percepito a 20, 70% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata, scendono al 40% nel corso della notte. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Estelinza alla regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo mercoledì, oggi è il 29 luglio 2026.
5: Noemi, Bianca, seguita dalla notte dei Modà.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di salmone canadese $8.99 la libra, tubi di calamari selvaggi dall'Argentina $6.99 la libra, caffè Borbone 50 capsule per $19.99, filetti di basa 5 libbre $19.99, scaloppini di maiale a $9.99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale, 3860 Jean Talon Est vicino Pinneuf.

Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: lo sport dalla finestra. Accendi. No, perché c'è scritto che Mancini è uscito dalla porta.
1: Ah.
0: E l'hanno tirato dentro dalla finestra, voglio dire.
1: Io non mi pronuncio.
0: No, ma insomma.
1: Ma se dovessi pronunciarmi.
0: Vabbè, dai.
1: Ha creato qualche controversia.
0: Beh, insomma, voglio dire, ci ha lasciato lì in mezzo alla strada, eh? È come ti do un passaggio e poi. Poi
1: io l'ho sempre detto, di voi Mancini ci si deve fidare.
0: No, ma lui è Mancino di cognome. No, ma lui è Mancino di cognome. No, ma il. Cioè, è stata. Come dire, ti do un passaggio e poi a metà strada ti lascio lì, voglio dire. Non ecco, sono tanto contenti, eh.
1: Beh, la Serie A non lo voleva, o comunque no. Voleva Conte, però adesso anche si perché... è piegata. Comunque c'è la conferenza stampa fra poco.
0: Ah, tra l'altro, conferenza stampa.
1: Apri chiudo.
0: Tu che volevi andare a fare le foto.
1: No, io volevo mandarci Vittorio perché io non le faccio bene le foto.
0: Cioè, se i fotografi possono fare le foto.
1: Certo.
0: Ogni foto.
1: Il fotografo cosa fa? Le
0: certo.
1: Foto.
0: Però è la prima
1: la fa qualcun altro. Certo. Il fotografo fa la foto.
0: Però ogni foto pubblicata sui giornali deve essere pagata 500 euro. È una cosa nuova che si sono inventati adesso per la questione di immagine.
1: Certo. Sembra giusto.
0: È la questione di figura di.
1: Comunque le nostre foto le potete vedere sui nostri siti a gratis, ve lo dico subito.
0: E siamo anche noi degli esseri umani, voglio dire, abbiamo due occhi, una bocca, una.
1: Vabbè.
0: Niente, e c'è un po' di amarezza in questa scelta, perché in 10 giorni è successo di tutto.
1: E di più.
0: E di più. E poi anche Zoff è intervenuto, Zoff sì. Che, voglio dire, non parla mai. Parlate anche lui, fa cosa serve il direttore tecnico?
1: Cosa serve?
0: In molti se lo chiedono.
1: Io ho visto molte aziende in cui c'erano molti direttori che mi chiedevo cosa servissero.
0: No, ma...
1: E non faccio altri nomi perché sennò perdo il posto. Esatto. Quindi...
0: No, ma niente. Insomma, caos nazionale. Anche i giornali.
1: Crisi della nazionale. Dico.
0: Anche i giornali esteri. Si sta divertendo, tranne la Francia e la Spagna che si devono occupare dei fuochi, se no gli altri vanno a Iosa.
1: Comunque ce l'hanno l'allenatore loro.
0: Loro sì, i francesi l'hanno preso anche buono. C'era un editoriale che diceva l'unico in grado veramente di riportare... di stimolare anche i giocatori era Conte, voglio dire, perché è proprio di carattere, lui è così, è focoso.
1: Anche perché ti fa un mazzo.
0: Anche perché se sbagli, voglio dire.
1: Così.
0: Vabbè, niente, però si vocifera anche di questa stretta amicizia che c'è fra Mancini e Malagò, che insomma, vabbè. Niente, comunque ce l'avremo. E ce lo teniamo anche perché ormai è stato nominato a meno di un dietro front, ma è, voglio dire, dopo chi è che andiamo?
1: Io aspetto di vedere la conferma.
0: Anche perché la coppia Maldini Maldini e Leonardo aveva fatto una gaffe. Hanno parlato con Ancelotti. E per regolamento, quando un allenatore è sotto contratto, è vietato ufficialmente dire ho parlato con Tizio piuttosto che con Caio, perché ci sono delle sanzioni. Qui la cosa è scivolata via, nessuno si è accorto o hanno fatto finta di non accorgersi, ma se... Poi bisogna vedere, perché noi lo sappiamo tramite i giornali se c'è stato questo contatto. Ma ufficialmente non penso che Maldini e Leonardo abbiano fatto una cosa che... Perché, voglio dire...
1: Non state.
0: Non arrivano... cioè, il giorno prima giocavano a calcio, si occupavano di calcio. Non è che lavavano i vetri del palazzo, con rispetto a quelli che lavano i vetri. Però era gente del mestiere, voglio dire. Vabbè, c'è di nuovo c'è Ranieri che gestirà. Il problema, dicono anche, che sono due allenatori, hai capito?
1: Beh, oui.
0: Anche lì.
1: Più Malagò che dirà la sua.
0: Rischiamo di fare. Infatti, il proverbio dice: non c'è due senza tre, e il quarto viene da sé. E qui. No, facciamo gli auguri alla nazionale, perché se no sarebbe veramente da prendere i primi che passano per strada e dire boh, adesso ti occupi tu della nazionale.
1: Come hanno fatto alcune nazionali, perché avevo visto, cos'era, Capoverde, che ha messo un annuncio su Kijiji per trovare i giocatori. C'è un avvocato, senti, c'è uno che diceva fare l'avvocato, dico ma io gioco Chicchio a calcio, ma vieni a fare... L'hanno preso subito in nazionale, ha fatto tre gol, ha fatto, apro e chiudo.
0: No, ma questi qua sono... Vabbè, niente. Avete comprato?
1: Chi?
0: Voi a parametro zero, eh?
1: Certo, noi compriamo solo
0: ci state copiando un po', eh? Ci state copiando.
1: Devo dirti che ho provato anch'io personalmente a comprare a parametro zero ieri, ma non mi è riuscito molto bene.
0: C'è l'arrivo dell'inglese del Manchester City.
1: Sì. City. Stones.
0: Che tra l'altro c'è una bella cosa che nessuno ha capito. Lui
1: e ce la spieghi tu, stiamo messi bene,
0: ma lui e Bastoni durante la partita fra l'Inter e Manchester City hanno avuto un po' da dirsi uno contro l'altro. Adesso sono compagni di squadra, si chiariranno,
1: spero di sì.
0: Però lui gli ha detto in inglese lavati i denti che è meglio. Adesso io non so se Bastoni ha i denti gialli o non lo so.
1: Non l'ho visto molto.
0: Oppure c'aveva l'insalatina in mezzo
1: ha mangiato gli spinaci. Spinaci
0: c'aveva senz'altro magari l'erbetta.
1: Un residuo da qualche parte. Comunque, io
0: guarda, la vedo che l'insalata è micidiale quando arriva.
1: Io mi auguro che si risolvano i problemi, perché voglio dire, uno che si chiama Stones, che sono pietre, l'altro si chiama Bastoni, finisce male, io te lo dico. Si presenta male. E questo Diwara...
0: Diwara è fortissimo.
1: Comunque,
0: il nuovo acquisto.
1: C'è scritto fa le visite al Milan. Ma non è il Milan che fa le visite a Diawara.
0: No, è andato a visitare il centro perché detto: ma se mi piace, no, vabbè, sembra che sia buono. Adesso io.
1: Le burle.
0: scusa l'espressione tipica milanese.
1: Di Gallarate più che.
0: Esatto. Però mi sembra che questi giocatori. Voglio dire, è possibile che non c'è nessun Brambilla piuttosto che nessun Fumagalli.
1: Lo chiedo a Brambilla lunedì, lo chiedo a lui direttamente. Che
0: lui avrà qualche ragazzino da proporre, no?
1: Mi sembra.
0: Senti, c'è una notizia che ancora non è esplosa, ma
1: rischia.
0: La FIFA...
1: Per gli investimenti privati? Sta venendo fuori un casino.
0: Perché...
1: C'è già una caterva di gente che ha detto a Infantino, uè nani, ma stai completamente impazzendo tu.
0: Anche perché uno dei privati che vorrebbe acquistare una parte, il 20% mettono in vendita, dovrebbe, hanno detto, ma hanno confermato che c'è l'idea di questa qui, è un certo Jared Kushner.
1: Mi dice qualcosa?
0: È il genero di un certo Donald Trump.
1: La ragione per la quale l'Arabia Saudita ha avuto l'accordo atomico è perché l'Arabia Saudita ha dato 2 miliardi all'azienda di Kushner. Apro e chiudo la parentesi, per l'amor di Dio, non vorrei insinuare nulla.
0: Ma no, figura. Però è ancora molto in alto mare, ma dalla FIFA è arrivata questa cosa qui.
1: Secondo me si sono incontrati poi, perché non erano molto lontani l'uno dall'altro.
0: E c'è anche la possibilità che il mondiale si faccia ogni 2 anni al posto di 4.
1: Solo alla Casa Bianca,
0: con l'America.
1: Il terreno davanti.
0: Con l'America che gioca, perché certo, organizza.
1: Perché organizza. Canada e Messico fuori perché non facciamo neanche il trattato. Andiamo avanti così.
0: Va bene, senti, cambiamo sport.
1: Cambiamo sport. Secondo me vai al tennis.
0: Sì, perché oggi sono 106 giorni che Alcaraz non scende in campo. E dicono Cincinnati, anche lì, perché sembra veramente che non è ancora guarito il 100%, sembra, scrivono così, poi dopo bisogna vedere. E quindi anche Cincinnati, perché dice, e non si sa ufficialmente quando sarà il rientro di questo Alcaraz, che manca effettivamente dal 14 di aprile, manca. Cioè, ho giocato più io che lui,
1: Quasi anch'io, se devo essere sincero. Se gioco molto meno di te, voglio dire.
0: Se siamo sinceri, voglio dire. No, vabbè, speriamo che rientri. Ma...
1: comunque, sempre parlando di tennis,
0: sì.
1: A Wimbledon,
0: sì.
1: Battuto tutti i record, hai visto 550.000 spettatori quest'anno a Wimbledon.
0: È per questo che i giocatori
1: record
0: vogliono far aumentare il... il montepremi, ma non tanto.
1: Ma l'hanno fatto aumentare quest'anno? No?
0: Sì, ma non tanto per i primi, perché c'è gente anche.
1: I primi stanno comunque già abbastanza bene.
0: Esatto, però loro stanno facendo. Alcaraz, Sinner, tutti i primi stanno veramente tentando di far aumentare questo montepremi, perché i guadagni sono spropositati e il montepremi, anche se sono cifre che noi vediamo. 4 milioni al primo, 2,5 al secondo, sono tanti, ma bisogna pensare anche al numero 120 che va a Wimbledon a giocarsi
1: e poi Wimbledon
0: perde al primo turno, neanche al primo turno, alle qualificazioni ha speso magari 20.000 euro fra albergo e tutto, perché c'è gente che non cambia neanche le corde alle racchette, attenzione. Cioè,
1: io non cambio neanche la racchetta, lascia stare cosa.
0: No, c'è gente che c'ha due racchette a disposizione
1: e non le rompe in campo.
0: E non le rompe in campo, voglio dire.
1: Wimbledon, perché, comunque, è dietro agli altri tornei, con
0: sì,
1: 550.000. Tu pensa che quest'anno a Melbourne 1,1 milioni di spettatori?
0: No, il tennis sta.
1: Gli Stati Uniti, l'anno scorso, gli internazionali degli Stati Uniti hanno attratto 900.000 persone.
0: E oggi
1: a Roland Garros 589.500, quindi voglio dire, comunque sono tornei che si svolgono leggevo su 15 giorni anziché su 14,
0: ma
1: come un giorno in più,
0: ma stanno portando anche i Master 1000 a 10 giorni, stanno portando i Master 1000 perché i giocatori si sono aumentati, nel senso che non puoi giocare poi se piove ti fanno giocare. Probabilmente è capitato che giochi due volte, il doppio e singolo nello stesso giorno. A quei livelli lì giocare anche noi, voglio dire, se fai due partite di tennis.
1: Cioè io faccio lo spettacolo due volte se piove stasera. Dimmelo subito perché devo prepararmi.
0: Stasera preparati perché no.
1: Anche tu devi giocare due volte.
0: Sì, stasera. No, ma è pesante, come sport, anche se non sembra.
1: No, è pesante, lo confermo.
0: Una volta che sei in campo...
1: Soprattutto quando ci sono 42 gradi come sono andato a giocare io l'ultima volta. Comunque Shapovalov è entrato bene in scena a Los Cabos, ha vinto la sua partita.
0: Beh,
1: se interessa, mentre la Fernandez ha perso nel doppio negli ottavi di finale, doppio femminile. Comunque lei sta giocando a Washington, ci sono vari tornei, quindi
0: diciamo sono così. Tornei preparativi al US Open.
1: Ok. Continua la bella raccolta di medaglie canadesi ai giochi del Commonwealth.
0: Sì, il nuoto, no?
1: Sì, Kylie Mass ha vinto l'oro. Cameron Rogers ha conservato la sua corona al lancio del peso. E poi ci sono anche due altre medaglie d'oro per lo stesso Felix Dolci, sta facendo cose pazzesche.
0: Di origine italiana, suppongo.
1: Senz'altro. Comunque ha raccolto due delle sei medaglie d'oro del Canada. Complimenti a lui.
0: Complimenti.
1: Ginnasta lui. Quindi vanno bene le cose per la squadra canadese ai Commonwealth Games of Glasgow in Scotland.
0: Questo accento... bretone, direi quasi.
1: No, scozzese. Cioè, voglio dire. E poi parlando sempre di tennis.
0: In Scozia piove sempre, le piscine non bisogna riboccarle.
1: No, però infatti non c'è un Master 1000 a Glasgow. Che piove.
0: Montre è fortunata. Sabato è l'unico giorno della settimana dove...
1: Secondo te quando è che recito io nei parchi? Giovedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.
0: Vabbè, ma se dici a tutti che vai a vedere l'apertura del Master 1000 del Canada, fa bello anche il tempo, eh?
1: Ah, signor. Vabbè, cos'è che volevo dire d'altro? Ah, sì, parlando di tennis,
0: sì.
1: C'è un effetto Felix...
0: Anche
1: per
0: qua.
1: I campionati dei
0: certo.
1: Stanno vendendo a Iosa, questi biglietti, malgrado l'assenza di Sinner, Djokovic, eccetera. Sono 12 giorni che si giocherà qui a Montreal. Dopo questa prima esperienza storica con la vittoria di Mboko. Adesso, ovviamente, le attese.
0: Lo sai che l'anno scorso ho fatto la foto con lei io. No, ma è...
1: Ma hai visitato la casa di Marconi mai?
0: Sì, sì, andando su di qua verso... Dopo che bene.
1: Ci sono due cose che i nostri radioascoltatori sapranno della tua vita personale a memoria.
0: No, ma fatto piacere perché è...
1: È simpatica.
0: È simpaticissima come ragazza.
1: Guarda,
0: e poi...
1: Stavi ancora ridendo quando sei venuto qua il lunedì. Posso andare avanti?
0: Poi gli arrivo appena sopra la cintura io.
1: Non voglio dirti dove ti arrivo io allora, perché non si può
0: no, ma è... c'è un fisico pazzesco.
1: Nani, voglio dire, non è una pensionata che gioca tennis a Longhele, voglio dire.
0: No, ma è incredibile, brava.
1: Grazie.
0: Sono contento. Bene. Posso andare con gli spazi pubblicitari?
1: Ma non gioca lei a Toronto?
0: No.
1: Si è ritirato, cioè è ancora infortunato.
0: Sì.
1: Perché quest'anno, ricordo, le femminucce giocano a Toronto, i maschietti giocano a Monza.
0: Vabbè, meglio così, nel senso che diamo spazio a due grosse città canadesi di ospitare il Master 1000. No, anche perché per ospitare il Master 1000 femminile e maschile bisogna avere anche i campi. Quindi qui i campi sono limitati.
1: Ce n'è uno,
0: tre. Via. No, quindi vabbè. Sono limitati, quindi no, ma è una bella cosa, insomma. Anche per il turismo.
1: Bravo Felix, lo stiamo vedendo anche in televisione.
0: Sì.
1: Bravo, 4 medaglie d'oro fino adesso.
0: Sì.
1: Complimenti.
0: Bravo Restelli che parte con la pubblicità.
1: Bravo Silvio che va a fare il GR delle 9.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio Grana Padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fighi neri e verdi, 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato, 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele, 8,99 la libra. Acqua frassassi naturale, frizzante, 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
4: La clinica dentale Beidune è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
5: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni 2 settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
6: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
5: A Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

Ed eccoci giunti alla nostra hit parade internazionale. A breve avrete la possibilità anche di ascoltare sulle onde di CFMB 1280 la hit parade mensile italiana, la top 10 che faccio con

0: J'ai compris tout dans ma vie.
1: In prima posizione si confermano loro Blue Jeans Bleu con il brano dal titolo Scotch and Roche.

E quindi la stessa classifica della settimana scorsa, Scotch and Rush di Blue Jeans Blue in prima posizione, Le Bon Choix di Gabriel Fredette al secondo posto, The Way We Touch di Charlotte Carden in terza posizione per il mondo francofono. Cambiamento invece in vetta alla classifica anglofona, entra in terza posizione l'inno di questi campionati mondiali di calcio 2026, Shakira e Burna Boy, il brano si intitola Die Die.

Choosing Texas, Ella Langley in prima posizione, Dracula, Tame Impala e Jenny al secondo posto, Dai Dai, Shakira e Burna Boy in terza posizione per il mondo anglofono questa settimana.

0: Subodisco.
1: Classifica della Federazione Italiana della Musica, o piuttosto dovrei dire Federazione Industria Musicale Italiana, i CD o comunque gli album adesso. Daughter from Hell, Gracie Abrams in quinta posizione, Tutta vita sempre di Olly sempre al quarto posto, Tutto è possibile di Geolie al terzo posto, seconda posizione per Devi tirar mas photos di Bad Bunny e Million Dollar Babe di Anna occupa la prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione questa settimana, Ossessione, Samurai J e Vito Salamanca.

E in prima posizione, ebbene, questa settimana entra in prima posizione il brano che abbiamo appena sentito in terza posizione nel mondo anglofono. Sono Shakira e Burna Boy con l'inno dei mondiali di calcio 2026. Il brano si intitola Die Die.

0: Appuntamento la settimana
1: ici,
0: prossima
1: CFMB alla stessa 1280 ora. Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ed ora la situazione del traffico.
0: I rallentamenti già menzionati sono ancora lì. Adesso vi posso dire una notizia dell'ultima ora: c'è un camion fermo proprio davanti alla nostra sede, quindi su Papineau direzione sud troverete traffico. L'hanno spostato, ma mi confermano dalla sala regia che l'hanno appena spostato, perché loro possono vedere dietro di me. Il traffico è comunque pesante per accedere al tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine in direzione Boucherville. C'è molto traffico all'incrocio tra la 15 sud e la Met West, come spesso accade l'Échangeur Rockland, ma c'è un incidente 15 nord, quindi provoca traffico anche in senso opposto. Adesso è anche lento l'accesso a Samuel de Champlain, l'uscita a Bonaventure. Problemi per Decarry solo all'altezza della Met, la Metropolitaine Est rallenta a Cavendish. Problemi anche per la 20 all'altezza dell'Échangeur Turco, e poi i soliti rallentamenti anche per il ponte Mercier, dove ci sono i cantieri in corso. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
2: Giornale radio CFMB 1280.
0: Notizia dell'ultima ora: l'agenzia statunitense per la protezione delle frontiere della dogana, la US Customs and Border Protection, ha temporaneamente sospeso le operazioni presso l'aeroporto Pierre Elliott Trudeau di Montreal a causa di odori provenienti da un cantiere nelle vicinanze. Non si conoscono ancora esattamente i motivi della sospensione, ma un comunicato di Aeroport de Montréal indica che è dovuto a questo odore, quindi pertanto l'Aeroport de Montréal consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E parlando di Stati Uniti, il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominic LeBlanc si recherà a Washington questa settimana, mentre il presidente statunitense Donald Trump minaccia di imporre nuove tariffe su una vasta gamma di prodotti canadesi a partire dal prossimo mese. Gabriel Brunet, portavoce di LeBlanc, ha indicato che sarà accompagnato da Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada. Brunet non ha specificato la data esatta del loro arrivo a Washington, né i nomi dei funzionari che incontreranno. Questi incontri nella capitale statunitense si svolgono mentre l'amministrazione Trump intensifica la pressione sul Canada in vista dei negoziati formali sull'accordo Canada-Stati Uniti-Messico. La settimana scorsa l'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di tariffe del 50% su alcuni prodotti canadesi in risposta ai divieti provinciali di vendita dell'alcol, al sistema canadese di gestione dell'offerta lattiero casearia e ad alcune quote automobilistiche. Ma a differenza di molti altri dazi introdotti da Trump, questi non prevedono esenzioni per i prodotti conformi all'accordo commerciale continentale che ha protetto Canada e Messico da gran parte dei dazi imposti dagli Stati Uniti, ma Trump ne ha ripetutamente messo in dubbio il futuro. Ieri, tra l'altro, il presidente ha dichiarato a Fox News di non volere rivedere l'accordo commerciale, aggiungendo: preferisco essere indipendente. Il Messico e il Canada hanno bisogno di noi, noi non abbiamo bisogno di loro, ha sostenuto. Questo accordo è importante per loro, non lo è per noi. Durante l'ultimo viaggio a Washington a giugno, dove ha incontrato il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, il ministro ha indicato che il Canada desiderava estendere l'accordo commerciale per altri 16 anni. LeBlanc e Greer si sono incontrati anche a margine del vertice del G7 in Francia alla fine dello stesso mese. Ma all'inizio di luglio l'amministrazione Trump ha annunciato che non avrebbe esteso l'accordo commerciale trilaterale, ciò che ha innescato revisioni annuali che potrebbero durare fino a un decennio, periodo al termine del quale il trattato scadrà a meno che i tre paesi non raggiungano un nuovo accordo. Il Messico e Washington hanno avviato i negoziati ufficiali sull'accordo, ma i colloqui formali tra Canada e Washington non sono ancora iniziati. Nelle settimane successive all'ultimo viaggio di LeBlanc a Washington, il Canada ha dovuto affrontare una raffica di minacce di dazi doganali legati anche al fumo degli incendi boschivi, e l'amministrazione Trump aveva anche temporaneamente bloccato l'apertura del ponte internazionale Gordie Howe che collega l'Ontario al Michigan. E infine, citando l'uso del lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento, la settimana scorsa Greer ha annunciato nuove tariffe contro il Canada e decine di altri paesi poche ore prima della scadenza di un'altra misura tariffaria. Il Tribunale amministrativo del Quebec ha autorizzato il Collège supérieur de Montréal e il Collège supérieur de Sherbrooke a riprendere immediatamente le attività didattiche. Con una decisione emessa ieri, il Tribunale ha sospeso gli effetti del rifiuto del Ministero di rinnovare le autorizzazioni dei due istituti privati, consentendo loro di riaprire e riprendere le lezioni. La decisione è stata accolta con sollievo da molti studenti e dal direttore generale di entrambi gli istituti, Nureddin Hajibi, che ha affermato che questo provvedimento tutelerà il percorso accademico degli studenti e impedirà che subiscano le conseguenze di una decisione affrettata ed ingiustificata del Ministero dell'Istruzione. Il personale docente e amministrativo è già al lavoro per garantire una rapida ripresa delle attività. Gli studenti riceveranno a breve informazioni sulla ripresa delle lezioni. Il Collège supérieur de Montréal, fondato nel 71, e quello di Sherbrooke, attivo dal 69, contestano la decisione del Ministero dell'Istruzione di non rinnovare le loro licenze, sostenendo di aver rispettato tutti i requisiti legali e normativi e ritenendo che le motivazioni addotte dal Ministero non rispecchino la loro situazione. I due istituti ospitano complessivamente 878 studenti internazionali. Nell'annunciare la decisione il 13 luglio, il Ministero ha precisato che era stata presa in conformità con la legge sull'istruzione privata e a seguito di un'analisi dei due istituti alla luce dei requisiti applicabili, senza tuttavia specificarne le motivazioni. I residenti di Montreal dovranno continuare a limitare il consumo di acqua fino alla fine dell'estate o addirittura all'inizio dell'autunno. Sebbene le riparazioni della conduttura danneggiata che alimenta il serbatoio principale stia procedendo bene, la città di Montreal avverte che non è immune da problemi imprevisti. Nessuno può darvi una data precisa di fine lavori perché abbiamo a che fare con infrastrutture obsolete, quindi scopriamo sorprese in ogni fase e saremo molto cauti, ha dichiarato ieri Alan De Souza, membro del comitato esecutivo di Montreal responsabile per le infrastrutture. La città aveva invitato i media a un aggiornamento sui progressi del progetto idrico di Atwater, due mesi dopo aver esortato oltre un milione di residenti di Montreal a ridurre il consumo d'acqua quest'estate. Durante un'ispezione è stato scoperto un avanzato deterioramento su una tubatura risalente al 1984 sull'avenue Atwater. Si tratta di una delle quattro tubature che alimentano il serbatoio McTavish, elemento chiave del sistema idrico che fornisce acqua potabile a 1,3 milioni di abitanti dell'isola. I lavori di riparazione d'emergenza sulla tubatura danneggiata sono finalmente iniziati all'inizio di luglio, dureranno almeno 8 settimane, 2 settimane in più rispetto a quanto inizialmente previsto dalla municipalità. Finora sono stati riparati solo 2 tratti della tubatura danneggiata. Si prevede che il progetto sarà completato entro la fine dell'estate, ma non si escludono ritardi. Se necessario continueremo fino al 21 settembre, ha dichiarato lo stesso De Souza. In centro città la riparazione sotto il tunnel Vigée ha portato a diverse scoperte, ha ricordato il funzionario. Si sono individuate altre 11 aree vulnerabili. Ricordo comunque che il consumo idrico a Montreal è rimasto stabile con una diminuzione dello 0,9% della produzione totale di acqua per una media di circa 1,2 miliardi di litri d'acqua trattata ogni giorno. Gli americani Jonathan Lehrer e Robert Snyder Jr. sono stati giudicati colpevoli ieri dell'omicidio dell'imprenditore del Quebec Daniel Langlois e della moglie Dominique Marchand, avvenuta nel dicembre 2023 sull'isola di Dominica. La giuria ha deliberato per meno di 2 ore prima di emettere il verdetto presso il tribunale di Roseau, capitale di Dominica, al termine di un processo molto atteso sull'isola caraibica. I due uomini, che hanno sempre negato le accuse, si erano dichiarati non colpevoli degli omicidi. Sono stati arrestati alla fine del 2023. Le condanne al carcere per gli stessi, che potrebbero presentare ricorso contro il verdetto, non sono ancora state rese note. Il processo a Lehrer e Snyder è iniziato alla fine di giugno, più di 2 anni e mezzo dopo la tragica morte di 2 quebecchesi. Jonathan Lehrer è proprietario del terreno adiacente all'hotel di lusso di Daniel Langlois e Dominique Marchand a Soufrière. Per raggiungere la loro proprietà, i 2 quebecchesi dovevano percorrere una strada che attraversava il terreno dell'americano sul quale si trovavano importanti siti storici dell'isola. Si ritiene che una disputa di lunga data su questa piccola strada, giunta addirittura in tribunale, sia stata la causa del duplice omicidio. I corpi dei 2 quebecchesi sono stati ritrovati nel loro veicolo bruciato e crivellato di proiettili nel dicembre del 2023 su una strada isolata non lontano dal loro hotel. Daniel Langlois era un noto imprenditore e filantropo del Quebec, lavorava nel campo degli effetti speciali per il cinema. Viveva sull'isola con la moglie dal 1997. Infine, il governo canadese sta eliminando i limiti al numero di adulti idonei che possono rinnovare il passaporto online. Si tratta di un vantaggio significativo per i canadesi che vivono in comunità rurali, per le persone con mobilità ridotta o per coloro i quali hanno molti impegni. Lo ha dichiarato a Vancouver la ministra dell'immigrazione e dei rifugiati della cittadinanza, Lena Dyab. I minori e i canadesi residenti all'estero non potranno ancora però presentare la domanda online. Si applicano i tempi di elaborazione standard di 20 giorni lavorativi e la regola 30 giorni o è gratis, ha precisato la ministra. Il passaporto del richiedente non sarà più valido durante la richiesta del nuovo. Per chi ha in programma un viaggio imminente, si raccomanda comunque di recarsi presso un Centre Service Canada o un ufficio passaporti che offra il servizio espresso o urgente con tempi di rilascio di 10 giorni lavorativi. I documenti giustificativi possono essere caricati online anziché inviati per posta. Lo stesso vale per la foto digitale scattata però da un fotografo professionista. Questo requisito rimane invariato. Il portavoce riferisce che Service Canada prevede ricevere 4,9 milioni di domande di passaporto quest'anno, di cui 2 milioni o più potrebbero essere rinnovi che possono essere elaborati online. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in Pol, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi safe, parliamo di politica, i fondi safe per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza per la fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran, più 2,5% la crescita delle retribuzioni a fronte del 3% di inflazione. E dopo diversi giorni di relativa calma riprende il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene riferiscono di almeno 20 vittime. Intanto, secondo la Reuters, l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri, l'euro vale sempre $1,60, dollaro statunitense ancora scambiato a $1,41.
4: Previsioni del tempo.
0: Cielo prevalentemente nuvoloso, 20 gradi percepiti a 22, a rischio di precipitazioni anche abbondanti nel corso della giornata. La massima sarà di 25, umidex a 33, 70% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata, che scendono al 40% nel corso della notte, quando la minima sarà di 19 gradi percepiti a 20. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono direttamente dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio targato 29-7-20-26.
4: San Giovanni e Clara. San Giovanni era un po' che non si sentiva, forse ha risolto i suoi problemi di... Gli è successo? No, sentivo che il successo che ha avuto lo ha destabilizzato. Un po' come la Angelina Mangold, gli hanno un po' di Silvio, che vabbè, lui è una vita che è destabilizzato. Ascoltiamo le ragazze.

Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

0: 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Mortadella San Daniele, 750 grammi, 9,99. Caffè espresso Borbone, crema superiore, in chicchi, 1 kg, 19,99. Cantucci, Fiorentino, 125 grammi, 1,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

nata io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Acciughe dalla Turchia 2 libbre a 12,99. Olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99. Leguminosi Ilios 540 ml a $1,99. Tagliatelle all'uovo Aurora 250 grammi 2 per $5.
1: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana, con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
4: Lui si chiama Jean-François Bro, è nato a Hamilton e ha passato tutta la sua infanzia a Tracadisheila, nella penisola acadienne. Ascoltiamo Jean-François Bro, nato proprio il 29 luglio del 1978. Seulement l'amour, con la sua bella fanciulla che ha sposato, anche lei cantante, Marie-Ève Janvier.

0: Bam Bam Bambina.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi neri e verdi 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele 8,99 la libra. Acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Iniziamo adesso. Una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Le caricature disponibili oggi, inizio con lo Journal de Montréal, riunione al Ministero dei Trasporti per i lavori in corso, e chiedo scusa, non è il Journal de Montréal, è Le Soleil Côté che lo disegna, e tutti i dipendenti hanno indossato un cono arancione a modi appunto cappello, e gli si vede attraverso questo cono arancione discutere dei prossimi lavori e dicendo: le persone ci detestano. Caricatura di Côté nel Soleil di quest'oggi. L'altra caricatura disponibile, sono poche ma buone, ed è la campagna pubblicitaria. Non so se avete visto un nuovo video che gira per la campagna pubblicitaria relativa alle prossime elezioni provinciali, dove si vede il leader liberale che dice je suis ici, je suis ici, je suis ici, perché effettivamente lo si è visto poco, lo si vede discutere con le persone, chiacchierare, prendere un caffè, eccetera eccetera, ed è proprio la campagna pubblicitaria estiva del Partito Liberale del Quebec, il soggetto scelto da Godin per il suo disegno di oggi, Le Devoir, campagna pubblicitaria dove si vedono i cartelli pubblicitari con sopra scritto Où est Charles, ed è proprio il titolo della campagna pubblicitaria in televisione, Où est Charles. Charles è appunto il nome di Milliard, il leader del partito, e si è visto poco in questo periodo, e lui dimostra che invece è sempre in giro a parlare con la gente. Però è uno di quei cartelli a modi quando già avete qualcosa da vendere o un appartamento da affittare, che mettete i vostri numeri di telefono sotto per essere staccati e portati a casa e poi chiamare. Quindi Weshar con i vari numeretti di telefono. Sulla caricatura di Godin e Le Devoir di quest'oggi, sono le uniche disponibili oggi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Silvio, ti ringrazio.
1: Sì, accendi il microfono.
0: Ti ringrazio, ti saluto, ma soprattutto ciao a tutti.
2: Grazie Marestelli per la parte tecnica e la magnifica selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese.

squisito e fedele ascolto, rimanete lì. Segue la splendida Vittoria Zolfini con le mattine con Vittoria, con un anticipo di mattine con Silvio anche. E per quanto mi concerne invece, l'appuntamento è previsto per domattina. Stessa ora, stesso. Ti dispiacerebbe far silenzio mentre saluto? Stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

notizie un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi, caro Silvio!
2: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principesso, come stai?
2: Meravigliosamente bene.
1: Cioè, pensate un attimo.
2: No, è dizione.
1: La dizione oggi l'abbiamo praticata in compagnia del... Questo tipo... Questo era un altro, però. Però non commento la partita adesso, anzi, no. Vi dico un'altra cosa. Iniziamo con la nostra sigla.

0: domande ci fanno sui social? O per bacco.
1: Allora, parlando dei social,
0: vorrei salutare la nostra cara ascoltatrice Sara. Non so quante lingue parli, tra
1: Hello,
0: queste
1: Sara.
0: C'è anche sicuramente l'italiano, lo scrive anche benissimo. Ieri ci ha scritto nei messaggi, mi ha inviato un messaggio su Facebook, grazie.
1: Sai come si chiama la chat in gergo giornalistico? Perché sai che Radio Canada utilizza dei termini sempre molto tipo, non so io, la bande annonce anziché trail.
0: Ah, bravo, bravo.
1: Allora,
0: dici.
1: La bulle de conversation.
0: Che meraviglia, quindi possiamo dire...
1: Il fumetto, chiamiamo così. Va bene, il nostro fumetto, a me piace.
0: Giusto, perché hanno tradotto fondamentalmente il simbolo, quindi
1: esatto,
0: l'icona che esatto, rappresenta la esatto, messaggeria all'interno del famoso social blu. Benissimo. Quindi Sara, grazie per averci scritto. La nostra Sara peraltro ci ha chiesto se potevamo, anzi mi ha detto che una delle sue canzoni preferite è quella di De André che abbiamo appena ascoltato, Bocca di Rosa, e noi l'abbiamo messa per te, cara Sara.
1: Esatto. Poi voglio anche salutare Rosaria che ci
0: ciao,
1: ascolta
0: Rosaria,
1: religiosamente, che ci suggeriva anche dei nomi, perché ricordiamo siamo sempre alla disperata ricerca del tempo perduto. Ah no, quella era prossima.
0: No Silvio, di questa mezz'ora insieme secondo voi come andrebbe intitolata?
1: Noi un'idea ce l'abbiamo.
0: Pure
1: e
0: due.
1: Poi la proporremo in futuro.
0: Assolutamente.
1: Va bene.
0: Quindi la
1: Rosaria
0: nostra...
1: saluto, la ringrazio, ci ha mandato un nome, ha detto che ci ascolta, ha detto che gli piaciamo.
0: Condividiamolo questo nome, vediamo se piace anche a voi.
1: Ecco.
0: La mezz'ora con Silvio e Vittoria.
1: Sì, la mezz'ora mezz'ora in compagnia di.
0: Mezz'ora in compagnia di. Vi garba?
1: Vabbè, potrebbe essere un suggerimento.
0: Va piace?
1: Aspettiamo i vostri.
0: Allora, se oggi vi siete svegliati all'aeroporto degli Stati Uniti, mi sa che non siete partiti.
1: No, non è l'aeroporto negli Stati Uniti, è l'aeroporto a Montreal. Pierre Elliott Trudeau.
0: Ma se volevate venire in Canada, a Montreal non ci potevate venire.
1: Sì,
0: ecco,
1: potevate venire
0: bene.
1: E partire,
0: ma
1: che è difficile.
0: Cioè, me ne vado,
1: No, è questo il problema. Il problema fondamentalmente è che non so come hai preso il caffè stamattina, ma mi hai detto che ti sentivi.
0: Corretto.
1: Ecco, mi sembra di sì. L'Agenzia Statunitense per la Protezione delle Frontiere e delle Dogane, praticamente la US Customs and Border Protection,
0: ha detto bene, ma che pronuncia!
1: Ragazzi. Ha temporaneamente sospeso le operazioni presso l'aeroporto Pierre Elliott Trudeau di Montreal,
0: che non aveva abbastanza problemi. L'altro giorno vedevo delle code infinite perché ha detto proprio, come direbbe un mio amico, gli ha detto sfiga, si è rotto il nastro trasportatore e dai in fila aspettare la valigia.
1: Voilà. Quindi a causa tra l'altro di odori provenienti da un cantiere nelle vicinanze.
0: Benissimo.
1: Quindi praticamente ovviamente consigliamo fortemente a coloro i quali dovessero recarsi negli Stati Uniti in aereo nelle prossime ore di verificare con la vostra compagnia aerea, perché rischiano di esserci parecchi ritardi, perché sappiamo che c'è un controllo abbastanza severo per andare negli Stati Uniti, quindi anche bella lunghetta la procedura. Quindi,
0: pure da canadese?
1: Sì.
0: Ma per bacco,
1: sì,
0: vedi?
1: Anche la canadese, perché non scherzano mica.
0: Vabbè. Quindi, volevo dire, luglio is the new Christmas time.
1: In che senso?
0: L'ho detta in romano, non so se l'avete capita.
1: L'accento
0: ma...
1: sì.
0: No, voglio dire, cioè, partire in questo periodo, prendere un aereo in questo periodo sembra essere diventato complicato quanto il 23 dicembre.
1: Ma ti devo dire la verità, a prendere un aereo a Pierre Elliott Trudeau è complicato sempre, non è un periodo.
0: Però volete andare a fare dello shopping selvaggio.
1: Parlando di questo, vogliamo parlare delle vacanze corte?
0: Ma parliamo delle vacanze corte. Comunque mi riferivo allo shopping per via del nuovo centro commerciale che è stato costruito con questi grandi marchi del lusso, che dovrebbe essere, diciamo così, la nuova sala d'attesa prima di, o comunque una volta sceso dall'aereo, dici che fai, vado a fare un po' di shopping e poi vado dove devo andare. Ecco il nostro mitico Alexis LeBlanc.
1: Allora, ricordo che i viaggi si fanno sempre più brevi e più frequenti.
0: E mica male come idea.
1: Tra il costo dei viaggi, gli orari flessibili e il telelavoro, alcuni lavoratori, lo diciamo proprio in questo periodo di vacanze, scelgono di distribuire le vacanze nel corso dell'anno anziché prendersi 2 o 3 settimane di ferie consecutive.
0: Una vita più salutare, così uno fa più spesso settimane corte in luoghi meravigliosi.
1: Questo modo di staccare permette però davvero di ricaricare le energie? Punto
0: no.
1: Di domanda.
0: Comunque 2 settimane io le terrei.
1: Ah, cioè oltre le due settimane.
0: Beh, certo.
1: Mi sembra giusto. Comunque, pare che le brevi pause abbiano la loro utilità, ma non permettono di ricaricarsi veramente, dicono gli esperti.
0: Soprattutto se fai il teletravail, te ricarichi fino a un certo punto. Scusate, se devi andare in vacanza per lavorare, ragazzi, meglio... Lo capisco, però, che alle volte è l'unica soluzione, perché uno non ha ferie, soprattutto qui in Canada.
1: Esatto, ma è confermato comunque, sì. È un po' come il sonno, sai che dicono le prime ore sono importanti, questo e quell'altro, anche per le vacanze.
0: Ma è un suggerimento per me e te, spiegami.
1: No, lascia stare, io non ci ho rinunciato. La prima settimana delle due settimane di ferie che si prende, la prima settimana ci si disconnette. Il vero riposo e la vera ricarica avviene nella seconda settimana. Quindi se pigli tre giorni stai messo male, questo come
0: siamo a spa.
1: però
0: meglio che niente, come dite voi a Milano?
1: Meglio che niente.
0: No, dai.
1: Noi parliamo
0: come
1: italiano.
0: Ma non è vero, a Roma si parla italiano.
1: Cioè, i fiorentini non sarebbero felici di questa affermazione. Comunque ricordo che il problema delle micro vacanze, fondamentalmente, sai qual è?
0: È che intanto non ci abbiamo le ferie, poi andiamo avanti.
1: Ecco, ma che sono così attraenti, però cambia anche il rapporto col lavoro, perché diventi sempre reperibile quando pigli due o tre giorni, perché il datore di lavoro si permette, dice: ah no, ma quello vabbè sta
0: lo puoi raggiungere, vabbè, voilà. È vero che negli ultimi anni di solito il venerdì e il lunedì per forza di cose si è abbassato il carico di lavoro, perché con questa idea appunto del lavoro da casa del venerdì e lunedì in tanti, diciamo, lasciano le riunioni più importanti, le decisioni più importanti ai giorni martedì, mercoledì e giovedì, proprio per evitare di essere tra virgolette disturbati mentre uno è a casa a lavorare, mentre è in piscina.
1: Comunque, secondo me, bisognerebbe comunque sconnettersi,
0: certo,
1: nel periodo delle ferie, e talvolta anche non necessariamente nelle ferie, come hai incominciato a fare tu, che fai benissimo.
0: Allora, voi non lo sapete, ma io...
1: io lo so, perché ho provato a contattarla.
0: Come tutti i giornalisti, credo.
1: E voilà.
0: Sono sempre connessi.
1: E voilà.
0: Quindi fare del vero e proprio...
1: Perfettamente d'accordo.
0: No, ma lo dico anche alle amiche e agli amici a casa che magari usano il telefono come momento di divagazione, va benissimo, però sappiate che quella roba lì in realtà vi consuma un sacco di energie. Se voi invece staccate proprio, lasciate il telefono a casa e andate a farvi una bella passeggiata, questo aiuta molto di più a ricaricare in attesa delle due settimane di ferie,
1: voilà,
0: che comunque non abbiamo. No, scherzo.
1: Sì, comunque siamo in attesa della musichetta di sottofondo, se la chiedi alla regista di rimetterla. Allora, se andate in vacanza, signore e signori,
0: oggi non me ne fa passare una, io mi licenzio, ve lo dico, vado.
1: Signore e signori, diventerà la mezz'ora con Silvio se continua così.
0: Le 4:30 con Silvio, ragazzi, bellissimo. 4:30 con Silvio potrebbe essere il nome di un cocktail e
1: anche
0: di una mezz'ora.
1: Ci sta 8:30 di Fellini, le 4:30
0: di Silvio
1: Orvieto.
0: Ma ecco, è proprio coerente come gli squali.
1: No, prima degli squali volevo dire questa cosa, no, perché so che tu ieri stavi lavorando così tanto che a momenti ti chiudeva il negozio del pesce.
0: Ma non mi sono resa conto. Ho abbassato lo sguardo, che erano 1:30, l'ho rialzato, che erano le 17:30.
1: E voleva mangiare ieri il pesce, quindi il negozio chiudeva. Parlando di pesce, era lì il collegamento che volevo fare. Un po' lontano, ma comunque.
0: Grazie, chef, per l'impepata di costa, era buonissima.
1: Le 30 balene beluga e i 4 delfini di Marineland. Sai che Marineland è quel famoso centro che c'era a Toronto? Che ridi.
0: No, che dico, per me che non ce la prova costume quest'anno, perché mi sento un po' una balenottera in effetti.
1: Ma lascia stare. Comunque, il parco divertimenti ha chiuso, stava a Toronto, diciamo,
0: sì,
1: a Toronto. Ha chiuso.
0: Tra l'altro, storia d'amore dolcissima.
1: Quale?
0: Del parco che ha chiuso e la moglie l'ha ereditato e quindi ha detto: ragazzi, però io non posso più tenere questi grandi cetacei.
1: Sì.
0: Qualcuno li desidera prima che io chiuda i battenti?
1: Esatto, questo è stato il principio, ma poi è anche morta. Cioè, la dolce storia d'amore è finita un po' maluccio, non so se hai letto completamente. Prima è morto il
0: non era arrivata alla fine. Io ho letto questa cosa, bella, poi avevano trovato casa e quindi ho detto: va bene,
1: allora,
0: tutto bene, quel che finisce bene. Cioè,
1: è finito, bene.
0: Non era questo il finale della storia?
1: No, allora, il fondatore del parco si chiama John Holler, è deceduto nel 2018. La moglie, Mary Holler, ne ha assunto la gestione e ha messo in vendita il parco nel 2023, prima di morire nel 2024, capito? Boh. Allora sono i figli che si sono occupati, okay, gli eredi.
0: Non avevo letto
1: occupati
0: questo lato, io avevo letto solo comunque di questa storia d'amore tra i due, che lei comunque voleva trovare casa a questi.
1: Beh sì, sono 30 balene beluga e 4 delfini.
0: Per allora, cioè esatto, che non è proprio semplice, già 4 gattini, piazzarli non è semplicissimo, immagina 4
1: no,
0: beluga.
1: Voi che avete traslocato recentemente il 1 luglio sapete com'è complicato traslocare, immaginate se avete un beluga da traslocare.
0: 4,
1: non è...
0: 23, quanti
1: esatto
0: sono?
1: Sono 6, i primi 6 sono già partiti verso gli Stati Uniti, ma ho visto le operazioni spettacolari, perché li prendono da questa vasca, li mettono in una vasca, praticamente container, trasportati via camion all'aeroporto, all'aeroporto caricati sull'aereo per arrivare là, poi fanno il contrario e fino a quando poi li inseriscono. Sono già, questi 6 sono già nel loro nuovo...
0: nuova casa?
1: Sì, nuova piscina, non so come
0: nuova
1: si chiama.
0: Piscina, sì,
1: comunque,
0: sì, sì.
1: Che sono SeaWorld a San Antonio, San Diego negli Stati Uniti, poi c'è il Shedd Aquarium di Chicago, il Georgian Aquarium di Atlanta, insomma, hanno più o meno tutti accettato di prendere questi. I restanti dovrebbero partire fra poco. E poi ci sono i leoni marini del parco che saranno trasferiti all'acquario di Vancouver, mm-hmm, un po' più facile, e poi le ultime due foche, non so se vuoi una foca a casa, ma comunque le ultime due foche
0: credo soffrirebbero, no?
1: Esatto, comunque in un parco del Quebec all'inizio di quest'anno. Vabbè, però questo si collega alla notizia di ieri, signore e signori, che è un po' più preoccupante per coloro i quali le vacanze le prendono vicino e vanno a nuotare nel San Lorenzo.
0: No raga, no, lasciate stare, non nuotate nel San Lorenzo, a parte ci sono delle correnti intense.
1: Sì, dipende dove.
0: Adesso c'è anche la giunta, il livello è aumentato, il livello di difficoltà. Non so se avete mai giocato a qualche videogioco negli anni 90-2000, no, tipo Tomb Raider. E ad un certo punto tu potevi scegliere se aumentare il grado di difficoltà dopo che avevi terminato tutti i livelli, potevi riniziare il gioco aumentando il grado di difficoltà.
1: Giusto.
0: Così come nel San Lorenzo, adesso aumenta il grado di difficoltà, cioè non bastavano le correnti, adesso c'è anche
1: gli squali. Nell'ultima settimana sono stati avvistati complessivamente 9 squali bianchi.
0: Perbacco. Io lo vedo nero, ma va bene. No, c'è un'immagine, ma va bene, avrò sbagliato articolo. Andiamo avanti.
1: Si chiamano squali bianchi, non sono necessariamente bianchi di colore.
0: Ah, ecco.
1: Lo squalo bianco
0: è grigio.
1: Sarà anche grigio, comunque sono arrivati un misto di esemplari, giovani e adulti, tra i 2 e i 3,7 metri di lunghezza, cioè non è un pesciolino rosso, diciamocelo francamente, pesano tra 135 e 454 chili.
0: Che scaschi.
1: Che se continuo a mangiare così ci dovrei arrivare anch'io, a seconda del singolo animale. Ovviamente. Ora è stata registrata la loro posizione tra il 18 e il 27 luglio. Da OSIRC, che è un'organizzazione di ricerca che mantiene una mappa degli spostamenti degli squali in tutto il mondo. Questi sono squali che hanno una chip di geolocalizzazione,
0: sì, per geolocalizzarli,
1: voilà,
0: per capire dove sono, quali sono gli spostamenti.
1: Io dovrei averla nell'auto, perché ieri non mi ricordavo dove avevo parcheggiato, ho girato 20 minuti qui intorno.
0: E lei ti ha chiamato?
1: No, e questo è il problema, non ho una geolocalizzazione. Dovrei avere una geolocalizzazione, anzi... dovrei anche poterla chiamare che venisse a prendermi a questo punto.
0: Ehi, Kit, vieni a prendermi. magari.
1: Comunque dicono la cosa preoccupante è che ormai 20 anni fa la possibilità di osservare uno squalo nel San Lorenzo era fuori di testa. Oggi ormai è cosa corrente.
0: Normale.
1: Come la corrente. È un ritmo stagionale praticamente, non è più un evento eccezionale. Quello che dicono, da diversi anni documentano il passaggio di questi grandi squali bianchi nel Golfo tra la tarda primavera e il tardo autunno.
0: Quindi attenzione a quando volete andare a nuotare.
1: Bravissima. e picco, il picco poi è l'ideale perché è proprio l'unico periodo in cui puoi nuotare nel San Lorenzo. Da luglio a settembre è il picco della presenza di squali nel San Lorenzo. Ovviamente cambiamento climatico. L'aumento della temperatura degli oceani contribuisce direttamente a questi cambiamenti nei modelli migratori degli squali. Che dicono,
0: e quindi ecco lì che arrivano anche da noi.
1: Io vado a rinfrescarmi nel San Lorenzo praticamente.
0: Invece
1: poi c'è anche da mangiare parecchio nel San Lorenzo. Quindi...
0: dipende se ci vanno pure a nuotare sicuramente, come dire.
1: No, non solo.
0: Fanno un'alimentazione equilibrata, proteine.
1: Sai, comunque, allo squalo non piace l'essere umano.
0: Ma secondo me se lo trova davanti.
1: No, lo attacca se si vuole difenderlo.
0: Vabbè, diciamo che a occhio e croce non mi ci vorrei ritrovare davanti.
1: No,
0: ecco. Vado in piscina.
1: Voilà. Comunque, ve lo dico, poi fate quello che volete. Tra l'altro è stata ritrovata a Caribou, nella Nuova Scotia, venerdì scorso, la carcassa di uno squalo bianco, che era deceduto, chiaramente 580 kg.
0: E tiralo via adesso.
1: Spiaggiata.
0: Mannaggia.
1: Quindi ricordo che sebbene possano essere percepiti come predatori, soprattutto ovviamente a causa dei famosi film, gli squali bianchi sono una specie che subisce pressioni crescenti a causa dei cambiamenti climatici, della pesca eccessiva e della distruzione dell'habitat. Quindi devono essere protetti questi poveri pesciolini. E che creepy.
0: Pesciolini adesso non lo definirei proprio pesciolino, ma abbiamo capito il concetto e il succo. Ma e tu lo sapevi che invece in questo periodo in cui c'è bisogno di spegnere gli incendi, il Canada ha smesso di produrre i Canadair?
1: No, non lo sapevo questo.
0: Prima li produceva Bombardier, poi la licenza è stata venduta a un'altra compagnia, quindi c'è stato un momento in cui aveva smesso di produrli perché non servivano più. C'è stato un momento storico di cui noi eravamo assolutamente all'oscuro, in cui ad un certo punto non servivano più i Canadair e quindi l'Europa ce li ha vecchi. Li ha ordinati, ma arriveranno per il 2028 e di conseguenza adesso Spagna e Francia hanno chiesto aiuto all'Unione Europea e gliene manderanno un po' l'Italia e un altro paese, ma gli altri che sono a disposizione o sono in, diciamo così,
1: in prestito.
0: Sono ad aggiustare, altri sono molto vecchi e quindi oggettivamente l'Europa non ha poi così tanti Canadair.
1: Quindi chiameranno Italia Air?
0: No, perché comunque sono canadesi lo stesso. Non li ha ancora rifatti, capito?
1: Ho capito, bel concetto, è canadese comunque.
0: È tutto canadese, li produceva la Bombardier, poi è stata venduta la licenza, ma comunque canadesi restano.
1: Tu che sei recentemente arrivata in Canada ti posso insegnare qualcosa.
0: Ma imparami la vita, Silvio.
1: Li produceva Canadair, che poi è stata acquistata da Bombardier.
0: Ah, vedi, questo è l'altro pezzetto.
1: L'azienda si chiamava proprio Canadair, te lo dico perché stava vicino a casa mia, Saint Laurent.
0: Ah, vedi.
1: E dove c'è adesso la Bombardier si chiamava Canadair.
0: E l'altra cosa interessante è che ci vuole tanto per la produzione perché tanti passaggi sono fatti a mano.
1: Eh certo.
0: Certo, in quest'epoca delle grandi tecnologie uno potrebbe aspettarsi.
1: Ma il settore dell'aeronautica è ancora molto attento a come si mettono i
0: buloni. Ecco perché ci si vuole il tempo suo per creare un
1: Canadair. Che
0: è
1: meglio così, che almeno abbiamo degli aerei un po' più
0: sicuri. No, siamo contentissimi, soltanto che da una parte c'è la Francia e la Spagna, e in entrambi i casi c'è chi lamenta il fatto che in realtà non si sia prevenuto per tempo il problema e che quindi non si siano ordinati per tempo i famosi, appunto, Canadair. Dall'altro lato non so quanto effettivamente potesse essere prevedibile tutto questo, immagino di sì, però
1: tutto questo dati causa e pretesto, direbbe la canzone.
0: Mamma mia, come sei poetico oggi, caro Silvio.
1: Cara Vittoria, io devo fuggire perché sennò mi chiude il negozio e non posso comprare il pesce. No, devo andare via.
0: Caro Silvio, ti ringrazio per sono questa bella chiacchierata. Ci vediamo su YouTube, mi raccomando.
1: Ci vediamo su YouTube. Ciao ciao.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur à Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 2 agosto alle ore 10 del mattino presso la Chiesa Madonna di Pompei, angolo Sauvé e Saint-Michel. Per ulteriori informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure 514-321-2199. Vi aspettano numerosi. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Cannetto vi invita alla festa della Madonna di Cannetto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: CFMB.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinnya.
1: Oh, 210 giorni passarono da questo inizio dell'anno e 31 settimane. Oggi la luna è piena ed è illuminata a non ancora al 100%, ma 99,7% lo sarà tra poco. Poi vediamo. In seguito all'uccisione di Piperno e Baldino da parte dei pretoniani, il tredicenne Marco Antonio Gordiano Pio viene designato alla guida dell'impero romano. Riconosciuta dal Senato, la proclamazione fa di Giordano III il più giovane imperatore di Roma. Beh, 13 anni per guidare Roma non è male.
2: Nel 362 a Spoleto viene reso pubblico l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che il 17 giugno disponeva per gli insegnanti cristiani l'obbligo di fare riferimento a letteratura pagana. Alla base della disposizione la necessità di buona condotta e professionalità degli insegnanti, evitando di professare in pubblico le convinzioni personali, che aspetterina, erano avanti nei tempi, 1664 anni fa.
1: Erano anche avanti, cioè nel 1754 si tiene il primo incontro internazionale di pugilato, Gran Bretagna contro Francia. Joe Slack contro Jean Petit vince il primo in un incontro durato 25 minuti, perché ricordiamo che all'inizio non c'erano i round, andavano avanti fin quando uno diceva
2: boh. Non c'erano neanche i guanti all'inizio, a mani nude sì.
1: Poi il primo che si chiama Petit.
2: Quindi cosa vorresti insegnare?
1: No, niente, l'altro
2: che Petit ha preso uno slack sul tè sulla faccia.
1: Perché l'altro mi sa che era.
2: Beh, certo che hai ragione. Jean Petit contro Joe Slack.

0: la Joe Slack, già il nome ti fa paura. Conto che giochi Joe Slack, siamo sicuri?
1: Nel 1836 era stato voluto da Napoleone Bonaparte, viene inaugurata a Parigi l'Arc de Triomphe, commissionato nel 1806 dopo la battaglia di Austerlitz per celebrare tutte le vittorie dell'esercito francese. È alto 50 metri, largo 45 metri, profondo 22 metri. E se entrate nei Champs-Élysées con l'automobile girerete intorno all'Arc de Triomphe per ore.
0: Però c'è un vantaggio.
1: Ma che dico, ore?
0: Però c'è un vantaggio, lo vedi bene, eh?
1: Sì, lo so. Tutti anche... altri lo vedi, eh?
0: Io l'ho fatta quella storia lì.
1: L'abbiamo fatta tutti.
0: Io l'ho fatta, però senti, 1851 l'astronomo e matematico Annibale De Gasparis dell'osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli scopre un nuovo asteroide del diametro medio di 250 km. Lo classifica come oggetto della nona magnitudine e gli attribuisce il nome di 15 Euronomia, che della divinità mitologica greca delle ore che rappresentava. Ma cos'è che ha fatto? Poteva mica chiamarlo, non so io, Giorgio.
1: Nel 1900, in questo giorno, 126 anni fa esattamente, muore a Monza re Umberto I di Savoia. Gli ha sparato l'anarchico Gaetano Bresci mentre il monarca rientrava alla sua residenza locale dopo aver assistito a un saggio ginnico. I carabinieri catturano il regicida e devono proteggerlo dalla folla che vuole linciarlo.
0: Primo film sonoro, 1928. A film solo parzialmente completato, Walt Disney organizza una proiezione di prova di Steamboat Willie, il primo film sonoro di Topolino. L'audio, attenzione, è realizzato dal vivo da persone nascoste dietro un lenzuolo.
1: Primi doppiaggi.
0: Esatto, i doppiatori sono nati.
1: 1957, con l'entrata in vigore dello statuto approvato il 23 ottobre scorso da 81 stati mondiali, prende vita l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'organismo delle Nazioni Unite promuoverà l'utilizzo pacifico dell'energia atomica, contrastandone l'uso per scopi militari.
0: Viene fondata oggi nel 1958 con la firma del presidente Eisenhower, istituiscono la National Aeronautic and Space Administration, l'agenzia spaziale NASA. Auguri a tutti i NASA.
1: Nasati.
0: Nasini. Coloro i quali lavorano alla NASA.
1: Naso dipendenti.
0: NASA dipendenti. Vabbè. Poi c'è una bella notizia sugli astronauti.
1: Dai, leggi.
0: No, vabbè.
1: Dai, leggi.
0: Vabbè. Allora, nel 73, in seguito a malesseri con nausea e mal di stomaco, Bean, Garriott e Lausma, i tre astronauti che formano il secondo equipaggio ospite sullo Skylab arrivato ieri nella stazione orbitante, devono rinviare la programmata passeggiata spaziale. Allora, se soffri il mal di mare,
1: c'è di bello in questa notizia?
0: No, se soffri il mal di mare, non andare al Luna Park, perché
1: io gli avevo detto che la panna era scaduta, non mi hanno ascoltato. Ho mangiato le fragole con la panna e via.
0: L'accelerazione ti mette anche un po' di...
1: soprattutto quando mangi la panna scaduta, perché sennò il problema non si sarebbe posto.
0: Non si sono mai accorti che avevano il mal di giusto.
1: 45 anni fa molte persone erano davanti alla televisione, si parla di 750 milioni di spettatori in tutto il mondo, 750 milioni.
0: Tu pensa agli invitati.
1: Mamma mia.
0: Se dovevi invitarli tu.
1: 45 anni fa corrisponde al 1981, quando in questo 29 luglio Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer si sposano nella cattedrale di St. Paul, matrimonio fiabesco del principe e della principessa, che finirà malino, bisogna dire. 45 anni fa.
0: E parlando dell'Inghilterra, nel 1995 torna in campo Monica Seles, ferma dal 1993, due anni, quando fu accoltellata da un fan squilibrato che voleva restituire a Steffi Graf il primo posto nella classifica WTA ad Atlantic City. La tennista batte 6-3-6-2 la collega amica Martina Navratilova.
1: Nel 1999 invece, lo diciamo perché ogni tanto una nazionale italiana che funziona bene bisogna sottolinearlo, sì, arriviamo in France, e va benissimo farlo in Francia, la nazionale italiana di tiro con l'arco vince il titolo mondiale di specialità a squadra maschile e femminile. E in voilà. Finale il team maschile composto da Michele Frangili, Matteo Bisiani e Ilario Di Buò ha battuto la Corea del Sud per 252-247. Oro anche per il gruppo femminile formato da Natalia Valeva, Cristina Ioratti e Irene Franchini, che ha battuto la Cina per 240-234. 27 anni fa, doppio oro per l'Italia.
0: Nel 2004 la Camera dei Deputati approva in Italia l'abolizione del servizio di leva militare obbligatorio. Dal 1 gennaio prossimo l'esercito italiano arruolerà solo volontari. Gli ultimi ragazzi interessati al provvedimento, istituito nel 1861, saranno i nati nel 1985.
1: Nel 2006 il Parlamento italiano approva l'indulto che riduce di 3 anni le pene detentive per reati commessi fino al 2006. Sono escluse le violazioni più gravi come quelle di terrorismo, prostituzione minorile, pedopornografia, traffico di droga e mafia. 20 anni fa.
0: 2009, ai campionati mondiali di nuoto in corso a Roma, la nuotatrice Federica Pellegrini migliora ulteriormente il record mondiale dei 200 metri stile libero, portandolo a 1,52,98.
1: Nel 2015 Microsoft inaugura la distribuzione del nuovo sistema operativo Windows 10. Ma era il 2015, perché 10? Sono un po' in ritardo, tu.
0: No, perché hanno fatto l'8, loro saltavano sempre di... No, però hanno fatto il 7, poi hanno fatto l'8, il 9 non l'hanno fatto.
1: Perché?
0: Voi terrestri.
1: 1882, Joseph Adolphe Chapleau presenta le dimissioni come primo ministro del Quebec. 1911 viene effettuata, si dissolve praticamente la Camera dei Comuni ed è il primo ministro Wilfrid Laurier che presenta appunto le dimissioni e andranno in elezione. 1941 in Canada la conscrizione non sarà imposta, lo decisa il primo ministro canadese Mackenzie King, che addirittura aveva affermato all'epoca: sono pronto a dimissionare piuttosto che obbligare la gente ad andare in guerra, praticamente. Nel 2002 viene scoperto il relitto di una nave che aveva navigato nella Baie des Chaleurs nel 1779.
0: Ma come fanno a scoprire queste cose qua? Bisogna andare sotto per scoprire.
1: Hai visto una conchiglia che ti piace, la tiri su e sotto c'è la nave, capito?
0: Vabbè, ma
1: cose che succedono.
0: Sì, anche quella ragazzina lì ha tirato su la spada di Re Arturo.
1: E voilà. Nel 2006 un altro, Peter Stoichkov.
0: Cos'è che ha fatto?
1: Sesta volta Lac Saint-Jean. Ma con quei nomi lì si sa che sono loro, eh? Nel 2006 tragedia invece, quando 3 operai.
0: Però sono... scusa una cosa, puoi ricordare che io ogni giorno faccio Ponte Vittoria? Perché lo faccio tutti i giorni, non è... ma non è scritto, è un record farlo tutti i giorni, eh?
1: Attraverso il Ponte Vittoria.
0: No, vabbè, non tutti i giorni, però.
1: Allora, quando lo attraverserà...
0: Restelli oggi attraversa il Ponte Vittoria per la 340esima volta, esempio.
1: E l'Orvieto che fa papino tra Bélanger voilà, e Saint-Zotti, che chiude un buco ogni 3 secondi.
0: Bisogna chiamare questo della storia e diglielo. A un certo punto.
1: Tragedia nel 2006, 3 operai muoiono asfissiati in un serbatoio dell'azienda Les Emballages Knowlton a Lac Brome.
0: Succedono queste cose qua.
1: Terribile. Nel 2006 viene adottata la dichiarazione di Montreal per i diritti umani dei LGBT. Complimenti. Questa è una curiosità che non hai. Voglio dire un cazzo che non hai. La curiosità ce l'ho io. 2005.
0: Cosa succede?
1: La B. Le fromage Boivin. Signore e signori,
0: buono.
1: Sono dei tuffatori che sono incaricati di recuperare il formaggio.
0: Dove?
1: Barili contenenti 800 kg di cheddar si sono spostati dall'anno scorso, malgrado l'utilizzo di un sonar molto sensibile, i tuffatori non riescono più a rintracciarli.
0: Ma come mai?
1: Il cheddar in questione era proprio immagazzinato da 10 mesi a una 50 di metri sotto l'acqua. È una nuova tecnica di come si raffinano i formaggi praticamente, elaborata appunto dalla fromagerie Boivin. Solo che ha messo
0: bisogna chiedere barile. A quelli che hanno preso il barile.
1: No, bisogna verificare un attimino le correnti, perché se te metti giù un barile e ti arriva alla fine del San Lorenzo, voglio dire.
0: Anche in Liguria mettono il vino sott'acqua, in bottiglia, sì. Ma io non so che.
1: Comunque, c'è anche l'agenzia canadese di ispezione degli alimenti che sorveglia da vicino questa operazione per assicurarsi che il formaggio poi non venga commercializzato, perché questo metodo non rispetta le regole canadesi. All'epoca, magari adesso lo fanno,
0: ma non so. Comunque,
1: il famoso formaggio sott'acqua, buonissimo.
0: No, ma è...
1: c'è il tonno sott'olio, c'è il formaggio sott'acqua.
0: Beh, certo, no, allora. Ma c'è anche il tonno sott'acqua,
1: certo.
0: Ma è già lì, però.
1: C'è anche già stato l'orvieto sott'acqua.
0: Sì, vabbè,
1: andiamo avanti. Vabbè. Il proverbio oggi dice due punti a capo:
0: pancia piena non crede al digiuno.
1: Vero Restelli?
0: No, ma
1: no, era un'aggiunta così.
0: Quel formaggio lì vorrei assaggiarlo io.
1: Certo.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi. Pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Bellissima questa versione di Polanca, Diana. Quanto ci piace questa canzone, tantissimo. Sono le 11:24 minuti, ho un po' fame. Secondo me è arrivato il momento della merendina. Meno male che il nostro Pedro mi ha rifornito di una fantastica mela. E quindi fra un po' andrò a così spizzicare qualcosina. 21 i gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 25 gradi. Allora, oggi che fa? Piove? Mi sa di sì. Io comunque l'ombrello stavolta l'ho portato. Io poi ieri ho detto che avrebbe piovuto ad un certo punto della serata, non sono stata smentita, per una volta, meno male il meteo stavolta non mi ha dato torto. Noi continuiamo con le canzoni più belle di sempre, a seguire Gigliola Cinguetti con il tango delle capinere e subito a seguire La mente torna. Che cosa ridete voi? Perché io sono insieme in studio con i miei fantastici colleghi, che saluto, però ovviamente adesso non possono entrare in onda. Io volevo fare quella serie, invece mi fanno ridere in diretta. Dicevo, non rientrerò mai più adesso. A seguire Mina con La mente torna. Voi come sempre restate con noi.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vion, Jarry e Langelier.

presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'evento L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: la canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: Romagna, sarà bellissimo insieme a Legno in questa mattinata. Insieme, prima ovviamente si rideva perché io ho detto male il nome della povera. Sì, avete capito, non mi ricordo più il nome, ragazzi, mi serve l'aiutante, questa era la verità, cioè chi è che viene a farmi da assistente oggi? Cinquetti, ho detto Cinguetti, invece Cinquetti ovviamente, ma così, ragazzi, è arrivato il tempo di prendere una pausa, almeno con i nostri sponsor, anzi se volete promuovere la vostra azienda con noi, fatelo, basta andare sul nostro sito internet www.cfmb.ca e poi trovate proprio la parte relativa alle, appunto alle collaborazioni con noi, e basta scrivere nome, cognome, email, numero di telefono e sarete ricontattati. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Centro Alimentare Bertucci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Provolone auricchio piccante, €29,99 al chilo. Tarallini Aurora 200 grammi, varietà assortite, €1,49. Olio extravergine di oliva biologico, Savù, 1 litro, €8,99.
1: Centro Alimentare Bertucci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

anche noi, la radio italiana di Montreal, ci stiamo preparando per questo Italfest. L'anno scorso eravamo con Anthony Viscusi, chiacchierando, scherzando e soprattutto ascoltando tanta bella musica, perché lo sapete, lui fa tra le tante cose anche il DJ, e l'anno scorso ci eravamo fissati entrambi su una canzone degli 883 che hanno accompagnato un po' la nostra adolescenza e non solo, e devo dire tra le tante canzoni c'era L'estate caldissima, e devo dire lui l'ha inserita nella sua giornata, e a me ha fatto venire in mente anche tante estati passate, ma soprattutto questa canzone che l'avevo un po' dimenticata. Allora, memore di quell'Italfest, noi ce l'andiamo ad ascoltare.

speriamo resti così immobile, un po' velato, un po' uggioso in questa giornata insieme. 29 luglio, siamo arrivati alla fine anche di questo mese, scherzando e ridendo più o meno siamo lì, eccoci qua che agosto è proprio dietro all'angolo. Noi continuiamo con tanta musica, arriva Michele Bravi con Mida Popolare.

0: siamo pronti con il brano canadese dell'ora. Non faccio neanche tempo ad annunciarlo perché dobbiamo passare alla prossima ora. Questa è Fab, Jazz Fab, Larry Jewel, Coco Tree.
1: What's up, Larry?
2: Yo, Fab. What's up, honey?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13, insomma prepariamo il pranzo insieme di fatto, a meno che non vi siate già messi a tavola perché insomma come dire è mezzogiorno, c'è chi apprezza mangiare in questo orario, lo so perché spesso me lo raccontate, mi raccontate magari sia la vita da ufficio sia la vita nell'orto, belli, avete finito di lavorare, cioè quindi vita da pensionati, e quindi mezzogiorno è diventato il nuovo orario del pranzo, anche perché si sa è anche un po' più salutare, mangiare un pochino prima ci permette poi di essere più attivi dopo, e stessa cosa vale per la cena, anticiparla un pochino poi aiuta a digerire in un momento in cui ancora non si va a dormire, si va a dormire più leggeri, questo è poco ma sicuro. Fra pochissimo arriva l'appuntamento con le stelle a cura di Silvio Orvieto. Noi continuiamo però con un'altra canzone, LDA H7, con la loro Santa.

0: cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB, a tutti voi che siete nati il 29 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, una risposta breve basta a rimettere in moto un progetto. Marte accelera consegne e spostamenti, ma Mercurio invita a scegliere con cura parole e destinatari. Anche il dialogo di coppia riparte, purché i conti delle vacanze non diventino l'argomento principale dell'aperitivo. Toro, un piccolo contrattempo rischia di prendersi tutta la giornata. Il sole riduce concentrazione ed energie, mentre la luna rende meno tollerabili ritardi e cambiamenti. Tenete vicini documenti, portafoglio e telefono. In coppia evitate di nominare un responsabile prima ancora di aver capito che cosa è successo. Gemelli, la notizia utile arriva mentre siete occupati a far tutt'altro. Il sole favorisce viaggi e vita sociale, ma Venere chiede maggiore presenza nei rapporti. Non trascurate chi avete accanto per inseguire ogni nuovo stimolo. I single potrebbero fare un incontro durante uno spostamento. L'aperitivo, sì, il budget creativo, un po' meno. Cancro, una risposta professionale arriva nel momento giusto e rimette ordine nelle prossime settimane. Mercurio facilita documenti e appuntamenti. Venere favorisce acquisti ben valutati e rapporti privati. In coppia torna una collaborazione molto concreta. Organizzate agosto, ma lasciate almeno una giornata libera. Leone, il partner o un collega vi presenta un punto di vista che non coincide con il vostro. Giove aumenta la sicurezza, ma anche la tentazione di considerare chiusa la discussione troppo presto. Marte consiglia di scaricare la tensione con il movimento. Rimandate eventuali decisioni economiche. Vergine, Venere nel segno valorizza fascino, competenza e capacità di collaborazione. Mercurio favorevole porta una conferma professionale o una notizia utile per le vacanze. Presentate richieste, fate acquisti mirati e sistemate una pratica. L'intesa col partner è distesa e serena. Bilancia, la luna favorevole rimette in circolo contatti, idee e collaborazioni. Giove amico sostiene una richiesta professionale, mentre Mercurio ostile impone attenzione con codici, password e prenotazioni. Oggi potete ottenere una risposta importante. In coppia torna il dialogo, lasciate il telefono lontano dal tavolo. Scorpione, la luna in quadratura porta nervosismo, ritardi e contrasti nell'ambiente professionale. Il sole ostile aumenta stanchezza e rigidità, mentre Mercurio, amico, vi aiuta a correggere un errore. Non forzate accordi o decisioni economiche. In coppia, meglio evitare discussioni su vecchie questioni. Sagittario, una nuova possibilità professionale rende agosto improvvisamente più interessante. Sole e Giove sostengono richieste, viaggi ed iniziative, mentre la luna facilita gli incontri giusti. Presentate la vostra idea con sicurezza e datele una forma concreta. In amore siete diretti e disponibili. Capricorno, Venere favorevole sostiene una richiesta economica e migliora i rapporti professionali. Mercurio ostile può però rallentare un accordo e creare errori nei pagamenti. Controllate cifre, scadenze e condizioni. In coppia torna una buona collaborazione. Organizzate agosto con metodo, lasciando anche qualche spazio libero. Acquario, la luna nel segno vi rende particolarmente lucidi davanti a un problema che gli altri affrontano sempre nello stesso modo. Proponete l'alternativa, ma aggiungete tempi e dettagli pratici. Il sole riduce un po' le energie, mentre Marte sostiene l'iniziativa. In amore chiedete spazio, restando disponibili al confronto. Pesci, Mercurio favorevole porta una notizia utile e sostiene le trattative. Venere in opposizione complica collaborazioni e rapporti privati, mentre Marte ostile aumenta nervosismo e stanchezza. Non accettate responsabilità altrui. In coppia, meglio evitare silenzi e risposte vaghe. Controllate anche le spese.
2: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Avete ragione. Non solo prima non avevo la cuffia, ma in effetti non era neanche attaccata. E quindi voi direte, Vittoria, non sentivi che forse la musica di sottofondo era un po' alta? Scusatemi, perdonatemi. Ogni tanto capita anche questo. Adesso rimprovero la regia, la rimetto al suo posto, le dico di fare bene il suo lavoro. Oh, che poi sarei sempre io. Sono le 12:10. Grazie Silvio Orvieto per averci illuminato la strada, ovviamente, con l'appuntamento con le stelle. E io direi che ci sta proprio bene Irama con la sua "È la luna".

brano del 2025, insomma c'è tanta nostalgia, del resto questo è il titolo dell'album, nostalgia da dove viene questo singolo. Insomma, e anche qui c'è un po' un pensarsi, un rincorrersi, e poi si passano le notti insonni a pensare all'altro, e questa è la verità. E va bene, quella anche quella roba poi che si fa quando uno ha bisogno non solo di staccare, ma magari si è litigato un po' e quindi niente, uno lascia il telefono spento e poi uno si arrabbia e poi ti comporti male. E insomma, è tutto descritto in questa canzone. Metti che non torno più da un brutto sogno, 100.000 notti. Ecco, questo è un po' quello che poi dice la canzone. A me, Noemi, devo dire, piace sempre tantissimo, ma avremo modo anche di parlarne nell'appuntamento della nostra Top 10 12.80 con Silvio Orvieto venerdì e poi in replica lunedì. Così vi teniamo ovviamente compagnia anche in questa estate 2026 con la nostra personalissima playlist di e soprattutto, no, ma quale playlist? Top 10 12.80. Oggi non ne azzecco una, signore e signori, l'estate si fa sentire, ma è giusto che sia così. Ma l'importante è che si faccia sentire la radio, la musica e le belle canzoni come questa. Neck, mi farò trovare pronto.

Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: iconico che va bene veramente per ogni stagione, super sensuale e sofferto. Sono le 12:26 minuti, alla fine la mela non l'ho mangiata, spoiler ovviamente, perché quando poi c'è la diretta ci sono tante bellissime cose da fare in questo magico mestiere che è la radio e tutto quello che c'è dietro, e quindi tutti i pulsanti luminosi, le telefonate, poi ovviamente c'è anche la post-produzione che cureremo più tardi, di modo che possiate recuperare anche parte delle nostre puntate anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Mi sono dimenticata un punto, ma tanto lo trovate lo stesso. Anzi, se volete sponsorizzare il nostro bellissimo spazio 30 minuti di attualità con tanta ironia con me e Silvio Orvieto, contattateci perché noi ne saremo super super contenti. E poi il bello è che potete riascoltare la vostra puntata sul sito e magari vedere anche il vostro sponsor in questi nostri 30 minuti insieme. A proposito di sponsor, lasciamo spazio alla pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi interi dall'Argentina, ideali per il barbecue, 2 kg a $44,99. Costolette di maiale a $6,99 la libra. Ricotta di campagna saputo, 400 grammi a $3,99. Prosciutto cotto mastro, $6,99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Ex Otago e Holly, una coppia che forse non avevamo pensato insieme, ma che secondo me funzionano alla grande. Con questo Non credo più a niente, il loro nuovo brano, non è nuovissimo, ma nel senso nuovo perché non lo ascoltiamo tanto spesso e quindi suona un po' come nuovo ascolto, vogliamo dircelo? Sì, secondo me è così. E che dire, allora, periodo sicuramente di grandi spese, soprattutto per quanto riguarda il rientro a scuola. Ogni anno in questo periodo, poi alla fine la notizia è che già da adesso ci si prepara per il rientro a scuola per evitare poi la grande spesa tutta insieme, quindi già adesso tanti genitori corrono all'acquisto, quaderni, pennarelli e tutto quello che serve, perché comunque sono delle spese e bisogna chiaramente modularle a seconda dei mesi per non ritrovarsi poi tutta una spesa insieme o addirittura non ritrovarsi all'ultimo minuto, un po' come i regali di Natale, meglio farli in anticipo così poi non ci pensiamo più.
1: Seguici online su cfmb.ca.

E questa era questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato con Alex Baroni e Umberto Tozzi. È stato un viaggio. Qualcuno potrebbe dire che si intitoli vita, ma no, è la parola ripetuta poi nella canzone, ma il titolo è stato un viaggio. E chepaura.com, siamo arrivati, scusatemi, stavano cercando di entrare, ma c'era traffico, perché oggi c'è il nostro Pedro D'Amico, ragazzi, non dimenticatevelo. E sapete, quando c'è chimica tra due persone, beh, lo racconta Cesare Cremonini.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: E siamo in diretta con il nostro Pedro D'Amico.
1: Ciao Vittoria, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: L'ho fatto venire di corsa, ve lo devo dire, però lui è stato così carino che ha detto va bene, dai, ci sto, perché fra poco sarà in diretta con noi.
1: Esatto, sì, il passato, presente e futuro dell'associazione degli Elsi, che quest'anno, come ho detto ultimamente in questi ultimi mesi, festeggiamo 60 anni di attività, comunque c'è 60 anni di storia praticamente, perché ogni presidente ha fatto il suo lavoro, no?
0: Certo. Che ti è rimasto di questi 60 anni?
1: Fino adesso ognuno racconta la sua e è bello perché non dobbiamo dimenticare che siamo volontari con questo qua, allora ognuno prova a fare il meglio che può. Certo, quando siamo tanti è difficile a volte unire le idee, ma comunque dopo, quando arriva il momento, l'idea si fanno sì, diciamo, sono tutti uguali, una sola. Ma è bello perché rappresentiamo un gruppo che vogliamo che gli Elsi, il paese dove i miei genitori tutto sono cresciuto, nato e cresciuto, comunque possiamo continuare a vivere questi ricordi.
0: Che è importantissimo, soprattutto continuare a restare uniti, che è la ricchezza più grande, credo. Noi oggi siamo distratti da tante altre cose, anche dal lavoro, da altro, però in realtà la vera cosa importante è riunirsi, stare insieme, coltivare le proprie radici, come fai tu e l'associazione.
1: Giusto.
0: E la radio anche, sei in diretta.
1: E certo che ogni anno che passa diventa più difficile, Vittoria, perché non so perché i giovani non vogliono integrarsi, è come che si perde un pochettino questa radice, o perché sono troppo impegnato, o perché sono non so, che la scuola, che il lavoro, non hanno il tempo di rimpiacciarsi a noi.
0: Credo siano anche due storie diverse, e quindi voi avete la vostra e loro la loro, sfortunatamente, diciamo, credo sia un po' questa anche proprio l'esperienza di vita, e quindi questa è un po' l'idea che mi sono fatta, perché spesso si parla delle associazioni e della difficoltà di passare il testimone alle future generazioni. Ecco, in realtà credo che il sentimento con cui siano nate le associazioni sia diverso dal sentimento delle nuove generazioni.
1: Giusto. Guarda, adesso il 23 agosto c'è un altro anno che festeggiamo la festa del grano, la festa della Madonna,
0: no?
1: Quindi la gente lo sa, Elsi è una delle associazioni
0: una delle più
1: grandi in questo momento.
0: Certo.
1: E quindi adesso abbiamo la difficoltà a trovare delle persone per creare tutto quel lavoro che si fa col grano.
0: Un lavoro manuale.
1: Sì, esatto.
0: Hai preparato il carro quest'anno?
1: Sì, l'ho fatto.
0: Ecco perché Pedro è stanco, non solo perché non si ferma mai, è sempre al lavoro da una città all'altra, ma pure perché... Ecco,
1: io perché comincio presto, ho cominciato in gennaio,
0: a mettere tutti dei
1: esatto,
0: grani,
1: ogni chicchi, ogni chicchi,
0: logo sia il colore
1: giusto,
0: lavorone.
1: È bello, perché veramente non lo voglio dire perché voglio creare la sorpresa per quel giorno là, no?
0: Però ecco, sappiate che sarà meraviglioso, tutto fatto rigorosamente a mano, ma avrete modo di parlarne, anche perché

siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Mi raccomando, non perdete l'appuntamento con Pedro D'Amico alle 14, poi alle 15. L'unica inimitabile Ivana Bombardieri con il buon pomeriggio. Io vi ringrazio per essere stati con me. Già vi posso annunciare che in realtà domani non sarò in diretta perché sono a un evento e poi ovviamente avrò modo di raccontarlo qui in onda sulla nostra radio del cuore. Come sempre vi aspetto anche sul nostro sito internet e soprattutto sul canale YouTube, dove poi rimettiamo parte delle nostre puntate e troverete anche insomma il racconto degli eventi a cui parteciperò in questi giorni. Noi ci salutiamo con Eros Ramazzotti, adesso tu un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. 12 indagati a Bologna per gli scontri scoppiati la sera del 20 luglio dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un intervento della polizia. Le ipotesi di reato sono a vario titolo: di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Un altro incidente mortale sul lavoro in provincia di Brindisi. Un operaio è deceduto, suo figlio è gravemente ferito.
4: I lavori, il cedimento improvviso della tettoia che travolge due operai, il disperato tentativo di uno per tirare fuori dalle macerie l'altro. Un uomo di 66 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, dopo aver tentato di salvare il figlio di 26, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, alla periferia di Mesagna, nel Brindisino. Il cantiere, in un'abitazione privata, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli interventi eseguiti dal 66enne, titolare di un'impresa edile del posto, insieme al figlio. La polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco sono sul posto insieme agli ispettori dello Spesal. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e i rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori. Da Mesagne, Monica Arcadio per GR1.
3: La guerriglia tra antagonisti e forze dell'ordine in Val di Susa. Restano in carcere due ventenni tedeschi fra i quattro stranieri arrestati dalla polizia per l'assalto del cantiere di Chiomonte sabato scorso durante una manifestazione NOTAV. Sui social nel frattempo compare l'annuncio degli attivisti per un nuovo campeggio in valle da domani a domenica. Gli esteri con la nuova escalation in Medio Oriente, li colpiremo duramente, prenderanno una batosta, di nuovo minacciato il presidente Trump dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi americani nel Golfo Persico. La ripresa delle ostilità dopo una serie di incursioni dei Pasdaran a strutture militari USA in Giordania. Le forze di Washington e dell'Arabia Saudita hanno mirato congiuntamente contro un gruppo paramilitare alleato di Teheran in Iraq. Siamo all'emergenza incendi. Quattro località dell'isola greca di Paros, nelle Cicladi, sono state evacuate a causa della propagazione di un incendio che è scoppiato su un sito di smaltimento rifiuti. Ancora molto critica la situazione in Spagna, dove al momento sono 10 i roghi attivi, alcuni fuori controllo. Api ed arnie sui tetti e grattacieli delle grandi metropoli è la nuova tendenza che spopola nei paesaggi urbani, da New York alle città italiane.
5: Per immaginare il loro alveare bisogna alzare gli occhi al cielo, su tetti di palazzi, musei e grattacieli. È da lì che colonie di api con il loro ronzio scendono a migliaia in cerca di nettare tra parchi e aiuole. È l'apicoltura di città, una pratica sempre più diffusa. A New York, sul grattacielo del quotidiano New York Times, nel cuore di Manhattan, di api mellifere ce ne sono ben 70.000. E in gran parte sono italiane, come spiega il presidente dell'associazione Impollinatori Metropolitani, Guido Cortese.
6: Nell'arco dei secoli c'è stata una forte esportazione di Apis mellifera ligustica, una specie di ape italiana molto docile e molto produttiva. Un regolamento urbano impone l'uso di questo tipo di ape.
5: Anche in Italia l'apicoltura urbana è molto diffusa. A Milano, Torino, Roma e Bologna, ma anche in tante altre città, le api sono fondamentali anche per l'ambiente.
6: Fanno due servizi importanti. Uno, un servizio ecosistemico, che è quello dell'impollinazione, e con esse riusciamo anche a dare delle informazioni puntuali sulla qualità dell'ambiente in cui le api vivono, quindi come vivono loro, come viviamo noi naturalmente.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: In Kenya, mistero sulla morte di elefanti ad Amboseli alle falde del Kilimanjaro, 15 in circa un mese. Le prime analisi dell'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica, ma saranno necessari ulteriori esami. L'ipotesi più probabile è che siano stati avvelenati. A Atteso per questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale. Reduce dal grande successo dell'ultimo tour con i concerti sold out nei Palasport di Milano e Roma e dalla tournée europea, Capo Plaza torna in concerto dopo quello romano, sarà il 30 a Napoli, poi il DJ set in Puglia il 13 e 14 agosto al Sottosopra Fest e poi ancora il 20 agosto ad Alghero e il 22 a Palermo. E in chiusura un comunicato della RAI, l'azienda condanna il manifesto comparso nelle bacheche di Radio 1 a firma Global Sumud, libere di lottare, mostra un colono israeliano con fattezze da ratto, di fianco un microfono della RAI e sotto la scritta escursionista. Episodio gravissimo che richiama i peggiori stereotipi antisemiti, scrive l'amministratore delegato Rossi, che esprime solidarietà al corrispondente da Gerusalemme, Brunori, da giorni spiega oggetto di polemiche strumentali e intimidazioni. Il direttore Rao aggiunge: ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, la Digos ha effettuato un sopralluogo, la RAI ha disposto un'indagine interna. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda, buon ascolto.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

la città. Ora basta far la scorta. Partiremo per il mare. Due valigie ed una borsa, senza un posto dove andare. Andiamo via da questa morsa. Studia, rifletti, impara a contare. Leggi, rileggi, comincia a suonare. Mi han detto che la vita è troppo corta per non essere rincorsa.

0: Giochiamola, dai.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo stirato di procedere, verso un mondo di persone.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi.
1: Buon pomeriggio di nuovo con voi, ben ritrovati da 1280M, la radio italiana, la radio che sempre ascoltiamo dalla mattina alla sera, dalle 6 della mattina fino alle 18 di sera. Comunque un'altra giornata, oggi per fortuna non piove e comunque c'è un invitato che dopo vi farò sentire, perché non dimenticate che oggi è passato e presente dell'Associazione Alsace di Montreal, che festeggia 60 anni di attività. Ma dopo di aver ascoltato Nicole Bouchaman della Maison de la Sérénité. Bonjour, madame Nicole.
2: Bonjour, monsieur Demico, comment allez-vous?
1: Très bien. Alors, on est dans les derniers pas, parce qu'il manque pas beaucoup, le mois de septembre est proche. Mm-hmm. Alors, il faut commencer à appeler tout le monde, à rappeler à tout le monde que il faut venir en numéro parce que c'est la marche de la Maison de la Sérénité. Alors, la parole est à vous.
2: Ben écoutez, merci à vos auditeurs. Bonjour à tous. Merci beaucoup, M. D'Amico, de nous accorder cette heure d'antenne qui est si important pour nous. La Maison de la Sérénité, on apprécie vraiment votre appui constant et l'appui de vos auditeurs. Enfin, c'est vrai. Le compte à rebours a commencé pour la cinquième édition de la marche Marchons pour la maison au profit de la Maison de la Sérénité. Marche qui va avoir lieu le dimanche, le 20 septembre, sur, entre autres, les activités sur le terrain de la Maison de la Sérénité. C'est pas simple comment y participer. En fait, vous pouvez vous inscrire comme marcheur ou former une équipe ou tout simplement faire un don à la maison. Vous trouvez ainsi contribuer directement à offrir des sous pour que la maison puisse continuer à offrir des soins qui sont gratuits, des soins palliatifs, comme on dit toujours, qui sont empreints de dignité, de compassion, de réconfort aux personnes qui sont en fin de vie, puis évidemment à leurs proches qu'on accompagne. Alors, évidemment, on a encore besoin de vous pour atteindre notre objectif. Chaque inscription compte. Chaque don va faire une différence. Et puis, chaque pas que les gens vont faire pour nous, ça va nous rapprocher de notre mission et de notre objectif de ramasser plus de 125 000 $. C'est toujours une très belle journée, cette marche. Les dernières années, on était très chanceux. Belle météo. C'est ce qu'on souhaite cette année. Et puis, il y a plein de belles surprises qui attendent les gens. En fait, c'est une journée, je dirais, festive. C'est une journée qui s'adresse à la communauté, à la famille, aussi aux proches des patients qu'on a accueillis à la maison. Alors, il y a une panoplie d'activités qui vont leur être proposées en extra de la marche. Il va y avoir, entre autres, des nouveautés cette année, des dégustations de produits, dont, entre autres, de la crème glacée, des paletas, qui sont une friandise glacée aux fruits là, d'origine mexicaine, qui fait sensation cette année, du popcorn, un dessert que vous, la communauté italienne, aimez bien, qui sont des tiramisu en verrine. En plus, pour les enfants, il y a des jeux gonflables, du maquillage, toutes sortes de jeux. Et puis, comme je disais, cette année, on a des belles surprises, comme entre autres, il va y avoir des mini-massages sur chaise. On va avoir des produits beauté, des gâteries pour les chiens, une entreprise qui fabrique des confections, des produits, des denrées pour les chiens. Et puis, écoutez, il y a plusieurs autres surprises qu'on réserve aux gens qui vont s'inscrire là, d'ici... C'est la marche qui va avoir lieu le 20 septembre. Alors, c'est vraiment de belles nouveautés que nos marcheurs bénévoles vont découvrir cette année.
1: Et pour s'inscrire, il faut...
2: Oui.
1: Où on peut s'inscrire?
2: Il faut aller sur notre site web ou à maison-sérénite.ca. En fond, c'est sérénité sans l'accent aigu.
1: Oui.
2: Aujourd'hui, pour pouvoir vous inscrire sur notre site web, vous pouvez toujours aussi appeler, parler avec notre coordonnatrice de la philanthropie, Mme Valérie Cousineau. Enfin, le coût pour s'inscrire à la marche, c'est chaque marcheur doit débourser pour s'inscrire 50 $. Ensuite, ils doivent ramasser un minimum de 100 $ pour atteindre 150 $ pour pouvoir dire qu'ils sont officiellement des marcheurs inscrits. C'est sûr qu'on souhaite que les gens puissent ramasser beaucoup plus que le 150 $. Mais disons que pour participer à la marche, il faut commencer par s'inscrire 50 $ et ensuite bon, ramasser des sous. Puis pour ça, bien, créer une équipe, comme vous pouvez être un marcheur solo. Puis les gens qui vont vouloir ben, vous encourager, ben, ils vont aller sur notre site, comme je disais, à maison-sérénistes.ca et ils vont voir votre nom. Ils vont voir le nom de votre équipe et ils vont pouvoir faire un don en payant par carte de crédit ou une carte Interac.
1: Parfait. OK, alors, mercredi prochain, on va s'écouter de nouveau. Alors, mm-hmm. on va rappeler tout le monde que, enfin, les dernières semaines, c'est important pour appeler les gens à faire oui. partie de cette marche que nous faisons. Mm-hmm. Alors, je vous dis bonne journée, merci beaucoup. Et moi, je vais donner des détails plus tard dans l'émission, encore les sites web et tout ça. Oui. Alors, je vous souhaite une très belle journée.
2: Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite un bel après-midi.
1: Merci.
2: Bye. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Bon. Allora adesso non dimenticate, importante per tutti noi perché la fine arriva per tutti, comunque Mellà è un posto bellissimo, bellissimo perché come posso dire è gratuito, non si paga e come dirte, non lo so, nessuno vuole quello ma purtroppo tutti dobbiamo prendere quella strada. Comunque dopo io le prossime settimane vi dirò di più. Non dimenticate che il 20 di settembre è la Marchons pour la Maison. Allora adesso andiamo diretto al Maurice e la nostra storia, passato, presente e futuro dell'Associazione Alsace di Montreal. Ci abbiamo una persona importante perché ha fatto parte della nostra associazione e c'ha tanto, ma tanto da dire che veramente in 30 minuti saremmo... Sarebbe impossibile parlare. Mi ho dimenticato di dire che con me c'è Océane Bisbois-Baudry. Ciao Océane, come
3: Ciao,
1: stai?
3: Ciao Pedro,
1: brava,
3: bene, grazie.
1: Brava. Io che vi parlo, Pedro D'Amico, passeremo insieme 30 minuti di storia di uno di noi. Con noi Elio Di Simone. Ciao Elio, come
4: ciao,
1: stai?
4: Ciao, non c'è male.
1: Allora, ti ho portato, oggi sei invitato mio, per una semplice ragione che di già lo siamo parlato, sì, sì. Tu hai fatto parte di questa, la nostra associazione,
4: sì.
1: Comunque per tanti anni. Sì. Allora, da quanto tempo che fai parte come presidente e non come presidente? Quanto
4: sono
1: tempo
4: stato,
1: che fai?
4: Prima di me ci stavano le donne che facevano Maria e Carmelina. Dopo è entrato Michele Tatta e io sono entrato con lui come vicepresidente. E abbiamo fatto sai molte cose, dopo abbiamo cominciato a parlare di questo bicentenario di Elsi e siamo cominciati a fare le cose giuste. E io quando siamo andati con Michele... La prima volta che abbiamo fatto queste cose qua, che si è fatta la festa di Sant'Anna, abbiamo invitato a tutti quelli che facevano le traglie, i carri, e piccolezza anche dei piccoli bambini che stavano a fare la processione di Sant'Anna. Però quando è finita la festa di Sant'Anna, il sabato dopo abbiamo andato da Elio Pizzeria. Abbiamo invitato quelli che facevano i carri, traglie e quelli che sono andati ad aiutare a mettere, a fare tante di quelle cose. Avevamo deciso di fare una festa per ringraziare a quelli traglisti che fanno là.
1: Elio,
4: sì.
1: Carri e traglia, qual è la differenza?
4: Beh, la traglia c'ha che le due ruote, due cose di legno e... I carri sono differentemente perché ci mettono le ruote sotto differentemente e poi i carri vengono fatti più con il grano aggiustato, con la paglia, tutta la paglia angolata, e ci sta molto lavoro da fare queste cose qua. Però la traglia, quando la traglia si fa tutto, si carica, si fanno le trecce e si fa tutte le coordinazioni che fa. La traglia più bella che c'è stata proprio fino adesso è la traglia di un macchione. Quella è un paese, una campagna che c'aveva quella tradizione che si doveva fare la traglia di un macchione.
1: Certo.
4: Si era finita anche nel paese, si era fermato un po'. Dopo ci hanno messo d'accordo tre persone, tre figlie di questi genitori, che hanno riportato il carretto in Italia, la traglia di un macchione. E la traglia di un macchione adesso sta tutti gli anni. Si cambia un po' di sistema, un po' di giunte che fanno dei giochi, delle pigne. Prima si facevano le pigne di carta, capito? Facevano mettevano per far vedere che ci stavano le pigne. Invece qua abbiamo tutto differentemente, abbiamo cambiato il sistema e abbiamo fatto le pigne di grano, e abbiamo molte cose che sono state cambiate. Quando siamo cominciati con questa festa a Montreale, abbiamo cominciato una festa che era una festa che sembrava che il primo anno è stata una festaccia di forte, con un successo forte. Il secondo anno, ma sono stato 10 anni che abbiamo visto una bella Sant'Anna, la bella processione con tanti carri, con tante cose là. Però ci vuole, vedete, c'è anche delle cose, anche un po' l'associazione dovesse cambiare un po' il sistema, di rimettere il comitato, perché quando è stato fatto la traglia, la festa di carre con la Sant'Anna e cose là, è stato Vincenzo Lanzi che era presidente prima. La prima cosa che è più bella, quando siamo cominciati noi, è stato fatto un comitato di San Giuseppe, si è fatta la festa di San Giuseppe, dopo è stato fatto il comitato della festa di Sant'Anna, che hanno fatto veramente furore. Guarda che non abbiamo mai visto quei giorni fatte la nave con tante persone, con tante cose, le traglie grandi, si facevano grandi. Però tutto un colpo quando il comitato che facevano questo lavoro qua, sono state 10 anni. 10 anni si sono ritirate perché ci stava l'età. E vorrei anche ringraziare a tutte quelle persone che ci sono lavorate. Ci stanno molta gente che non ci stanno più, come Nicole Vasile, Manucci di Stella. Ci stavano parecchi, stavano magari 15 persone soltanto per fare la festa di Sant'Anna. E quella festa di Sant'Anna è andata sotto, come si è finito il comitato che faceva la festa di Sant'Anna, si è cominciato ad abbassare per quale motivo? Perché ci stanno anche delle persone che fanno anche un po', quando uno fa una traglia, un carretto, quello che fa, non dovesse essere punita che una piccola cosa che è stata fatta male. Dopo ci stanno anche la gioventù di Ersi, prima era cominciata a fare le belle traglie, le belle traglie, belle carrette, anche hanno fatto la macchina, la macchina Ferrari, aveva fatto Gio Di Toto, Michele Santella, erano tutto. All'anno è stata bocciata perché? È stata bocciata perché era di pittura, che stava soltanto pitturato un po' il grano e non è stata accettata.
1: Ma c'è una regola allora?
4: Ci stava, le regole, vedete, perché adesso qua dice che ci stava una regola, perché io sono stato in Italia, oggi lo fanno anche con la pittura, perché perché non possono trovare il certo grano a quel colore là, ci mettono la pittura sopra, è normale quella là.
1: No.
4: Noi non possiamo dire, ma hanno fatto i carri. Un'altra volta hanno fatto i carri la figlia di Joe, quello che lavorava con Cocciottola. E ci stavano le figlie di Nicola Ciacci pure. Quando hanno visto con le morre di grano, pitturate così, l'hanno bocciata. Allora quelle persone si sono moralizzate, perché facciamo tanto che fanno il lavoro e dopo tutto un colpo viene cancellato, viene bocciato sopra il sistema della giuria. Per me lo trovo un po' sballato, perché oggi è tutto differentemente, perché guardi, io sono visto alla festa di Sant'Anna Iers, alla festa di Sant'Anna Iers, quando tu fanno ci stanno il colore, e non lo puoi bruciare, deve una persona stessa, deve essere fatto che il colore del grano, non si può fare, se vuoi fare un fiore giallo, io non trovo un grano giallo, non trovo il grano nero. Però ci sono state delle persone che si sono ritirate a fare questi carri qua. E oggi non si presentano a fare mai più, perché ci sta sempre quelle persone che fanno la giuria, che abbocciano le cose che non dovessero fare. E queste cose che fanno male, perché l'indomani non ci stanno, certo, più. No. Vedo come adesso sto vedendo che la festa di Sant'Anna sta andando per terra. Completamente.
1: Che, Elio, sì, può darsi che così, ma le cose stanno diventando ogni anno è un po' più difficile, nel senso che il municipio non ci permette a noi fare tante altre delle cose che prima si potevano fare. Beh, ragione, non lo so.
4: Guarda, noi vogliamo rispettare la nostra religione bene e come si deve, si deve fare una riunione completamente col governo a far rimettere per fare questa processione, perché siamo cattolici.
1: Sì, sì, certo.
4: Siamo venuti con quella tradizione al paese, ce l'abbiamo riportata qua, questa tradizione. Per quale motivo che adesso una santa o il grano, una processione non si può fare più? Siamo tutti. Io non sono contro a nessuno, né gli arabi né indiano, siamo tutti, ognuno tiene la religione sua, e nostra, la religione nostra deve essere rispettata, certo, si deve continuare, perché se non ci sta la religione cattolica, anche delle scuole non prendono più i bambini, perché non ci sta più la religione che
1: adesso
4: ci sta.
1: Adesso facciamo
4: mezzo.
1: Una pausa, andiamo con la canzone,
4: sì,
1: che sarebbe praticamente l'inno.
4: Sì.
1: Dei Elsi, dopo ti farò certe domande del viaggio a Elsi nel 2005.
4: Sì.
1: Tu hai avuto anche il gruppo Canor, ci abbiamo tanto di parlare. Sì. Océane, on va avec la chanson? Merci.

0: Beh, dopo dell'inno, io dico che questa canzone è l'inno degli Elsi, perché
1: sì, io penso che Elsi, sì,
0: come a te, come tanti, sì, alsese, è un ricordo che profondo, che non si può dimenticare mai.
1: Ma quello sale il sangue.
0: Sì, esatto. Dimmi una cosa adesso, dimmi, perché non ci abbiamo tanti minuti comunque. Tu hai partecipato o hai fatto il viaggio del 2005 a Elsi?
1: Come sì, noi prima da fare il viaggio del 2005 siamo da fare i gemellaggi. I gemellaggi la prima volta l'abbiamo fatto con tutti i presidenti dell'Argentina, dopo c'è stato quello degli Stati Uniti, ci siamo organizzati. In ultimo ci siamo fatto gemellaggi con Santana de Prescotto.
0: Esatto,
1: Santana de Prescotto abbiamo fatto un gemellaggio. E abbiamo obbligato al gruppo di Sant'Anna de Prescotto di fare un gruppo che ballava. E quel gruppo là, siamo stati tre gruppi che siamo andati. Siamo stati il gruppo che ho fatto io, il gruppo che ballavano la tarandella e queste cose qua, e ci stava il gruppo di Sant'Anna de Prescotto. Sant'Anna de Prescotto sono stati miracolosi, hanno fatto il lavoro bellissimo. E siamo fatto dei viaggi, siamo fatto i viaggi che siamo andati in Italia e abbiamo portato anche a fare la festa di Sant'Anna come si faceva una volta. E ci siamo divertiti e ci siamo avuti anche dei problemi, però piano piano quei problemi si sono tutti risolti. E speriamo che la gente sono rimasta assai contenta, perché io c'ho tutto quando abbiamo fatto il gemellaggio con gli Elsi, che abbiamo fatto per le feste che ci trovavamo, quanta gente avevamo, quante persone che si dovevano trovare il locale. Questo è stato fatto un lavorissimo forte, deve dire grazie a quella gente che hanno venuto in Italia e ci stavano in Italia. Gli Elsi dovevano camminare ogni giorno, dovevano camminare due pullman al giorno per andare a prendere gente a Roma. Siamo fatto del bel spettacolo di ballo, di canto, e la cosa più bella che abbiamo fatto noi, che abbiamo fatto, che siamo fatto una canzone che col fidanzato, la fidanzata stava sopra la finestra e il fidanzato sotto che cantava, e tutti quanti sono rimasti contentissimi. Siamo fatto una cosa. Poi quando siamo fatti il gemellaggio a Sant'Anna de Prescotto, l'abbiamo portato alla tradizione, come si faceva il grano, come si metteva il grano, come si faceva uscire il grano, e abbiamo fatto vestito tutte di quelle cose là, e ha fatto una cosa buona, no, bellissima. Questo tempo lei, io ho fatto molti spettacoli.
0: Belli ricordi. E anche hai avuto il gruppo Canoro.
1: Sì, sono avuto il gruppo Canoro, che oggi non esiste più. È peccato, perché ci sono delle persone che non ci stanno.
0: Sai
1: più.
0: Sai la risposta che mi hanno dato a me?
1: Sì.
0: Mi hanno detto: non c'ho più voce.
1: Sì, quella è
0: la
1: cosa.
0: La ragione,
1: quella è la cosa che fanno, però ci vuole sempre uno che tira per fare queste.
0: Sono d'accordo. Due anni fa l'ho provato io a fare.
1: Sì, sì.
0: Ma non c'era la voce, veramente.
1: E non ci riesci mai, perché
0: non
1: ci sto io che ti fermo.
0: Boh, no. Elio, io ti ringrazio, veramente il tempo passa volando.
1: Io lo so.
0: Ho detto prima che ci abbiamo bisogno tanto tempo, perché i ricordi, no, ce n'hai tanti, ma comunque ci abbiamo soltanto 30 minuti. Si vuoi salutare?
1: No, io saluto a tutti gli elsesi di Montreale, che ci svegliamo un poco, partiamo questa tradizione che abbiamo nel sangue.
0: Bravo.
1: Per favore, facciamo quello, se volete un poco di aiuto, che io non posso camminare, ma posso dare un'idea, fare una cosa, fare le traglie, carri, quelle che sono. Mi potete chiamare, perché io sono pronto a aiutare per l'associazione e per la festa di Sant'Anna, sono pronto.
0: Bravo Elio.
1: L'anno prossimo, speriamo, se sto ancora in vita,
0: sì, sì,
1: l'anno prossimo la farò con tua moglie, la traglia del macchione.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie,
0: bravo.
1: Pietro.
0: Grazie Elio. Ciao. Allora vi ringrazio. Mercoledì prossimo ritorniamo con i ritrovi dei poeti. Allora ci sentiamo mercoledì prossimo. Merci Océane. On se voit mercredi prochain. E io vi saluto, vi dico, vi abbraccio forte, forte, forte. E grazie, grazie, grazie. Fra poco Ivana Bombardier. Ciao, ci vediamo mercoledì prossimo.

dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
0: Mortadella italiana Citerio, $18.99 al chilo. Melanzane a filetti, 580 ml, $2.99. Olio extravergine di oliva biologico Savù, 1 litro, $8.99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Benvenuti a buon pomeriggio e felice mercoledì. Siamo arrivati al 210° giorno dell'anno. 27 sono i gradi all'esterno dei nostri studi, per cui abbiamo superato di 3 gradi la massima prevista per oggi. Il tasso di umidità è del 60%. Possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco nel corso della serata, venti provenienti da sud-est alla velocità di 20 km orari. Domani stesso bollettino meteorologico con una massima di 22 gradi. Il sole tornerà a splendere su Montreal venerdì con una massima di 28 gradi. Il tramonto è previsto questa sera alle 20:26. In scaletta oggi diversi appuntamenti, tra i quali quello con il filosofo Umberto Galimberti, con il comico Enrico Bertolino, il perché di un perché, una breve riflessione, il concorso Italfest Montreal sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise, e poi vi parleremo della stupenda nave scuola, la più bella al mondo, Amerigo Vespucci, che ha attraccato al porto di Montreal ieri e che potrà essere visitata gratuitamente a partire da sabato e domenica. Vi daremo gli orari, vi parleremo di questa bellissima nave scuola della Marina Militare Italiana, che proprio con la tappa a Montreal conclude il suo tour mondiale. Vi diremo anche perché ha intrapreso questo tour, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla 1280, la frequenza del vostro cuore. Abbiamo dato il via alla parte musicale con questo medley degli anni 60, Adorable 60s, e con Rita Pavone. Proseguiamo con Adriano Celentano e Storia d'amore. Ringrazio sin da ora Océane Brisbois-Baudry che ci assiste in sala regia. E a tutti auguro un piacevolissimo pomeriggio in nostra compagnia. Buon ascolto!

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Una delle voci più romantiche e inconfondibili della canzone italiana è senza dubbio quella di Peppino Gagliardi. Ha saputo emozionare intere generazioni con interpretazioni intense e ricche di sentimento. Oggi ho scelto tra i tantissimi capolavori Sempre Sempre, un brano del 1971 che parla di un amore capace di sfidare il tempo e che è diventato uno dei classici più amati del suo repertorio. Consentitemi di dedicare questa canzone a una nostra carissima ascoltatrice di nome Maria, che ieri ci ha rimproverato, giustamente, perché non sente spesso Peppino Gagliardi sulle onde di CFMB. Quindi vogliamo subito rimediare. Cara Maria, Peppino Gagliardi canta soprattutto per te, Sempre Sempre. Buon ascolto!

Ci sono canzoni che non smettono mai di emozionare perché riescono a parlare direttamente al cuore. Almeno tu nell'universo è uno dei capolavori assoluti della musica italiana. Un brano poetico senza tempo interpretato magistralmente da Mia Martini. Oggi però vi propongo una versione diversa, interpretata magistralmente da Giorgia Fumanti.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame-du-Mont-Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 2 agosto alle ore 10 del mattino presso la Chiesa Madonna di Pompei, angolo Sauvé e Saint-Michel. Per ulteriori informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure 514-321-2199. Vi aspettano numerosi. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7500. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchetta e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più. CFMB.
3: La violenza giovanile non esplode nel vuoto, ma dentro un paesaggio emotivo desertificato, dove il sentire non viene più educato, ma semplicemente lasciato accadere. Il giovane non nasce violento, diventa incapace di riconoscere ciò che prova. E quando l'emozione resta senza linguaggio, si trasforma in gesto. Non è un eccesso di forza, ma è piuttosto una mancanza di forma. Le emozioni non sono naturali, sono apprese. E quando nessuno insegna a nominarle, a trattenerle, a trasformarle, esse scivolano verso la loro forma più immediata, l'aggressione. Il professor Galimberti insiste su questo punto con chiarezza disarmante. I sentimenti non sono un dato di natura, ma il risultato di un'educazione, e qui si apre una frattura decisiva. La società contemporanea ha investito tutto sull'intelligenza tecnica, sulla prestazione, sulla velocità, lasciando l'ambito emotivo privo di guida. Ascoltiamo ora il professor Umberto Galimberti, il quale ci spiega perché i giovani sono così violenti.
4: Allora, ci sono condizioni oggettive, classe troppo numerose. Adesso gli studenti diminuiscono perché c'è denatalità. E cosa si fa? Allora si accorpano le classi. No, approfitta per ridurre il numero delle persone nelle classi. È chiaro che spendi un po' di più. È ovvio, ma vuoi spendere per la formazione dei giovani oppure i giovani sono una gran parola che torna nelle orecchie di tutti senza far niente, la parola giovani? È questa la logica? No, non è questa, non deve essere questa. Scusate se mi arrabbio, ma proprio c'è una passione veramente. È impossibile che i ministri della pubblica istruzione continuino per mettere la firma sul loro mandato, si limitano a cambiare ogni anno l'esame di maturità oppure a introdurre effetti burocratici paurosi nei pomeriggi in cui i professori discutono del nulla. Ma cambiamo proprio la qualità degli insegnanti. La qualità degli insegnanti. Vediamo se sono idonei a fare questo mestiere, punto. Che poi non è un mestiere, ma è una vocazione, non so, ci sono dei mestieri che non sono mestieri, per esempio fare il giudice non è un mestiere, fare il medico non è un mestiere, fare il professore non è un mestiere, o hai una propulsione, una passione interna, o non lo fare quel mestiere lì, perché è una cosa che non è una cosa che si fa, è una cosa che si è per fare i professori. I genitori nelle scuole superiori devono essere espulsi dalle scuole, perché ai genitori non interessa minimamente la formazione dei loro figli, interessa solo la promozione. E siccome i professori se non sono promossi, ci sono i ricorsi al TAR. E i professori, per non passare le vacanze in tribunale, cosa fanno? Promuovono tutti. Benissimo, così tu che studi e io non studio, tu sai che io non ho studiato, ma siamo promossi uguali. Il risultato, la meritocrazia non c'è. La meritocrazia non è un valore fondamentale in una società ingiusta, ma in una società giusta è importante distinguere chi studia da chi non studia, perché l'uguaglianza si crea conferendo a tutti le condizioni per emergere, a tutti però, anche ai poveri, anche agli immigrati, la professione. E poi però bisogna discernere chi ha studiato e chi non ha studiato, e chi non ha studiato non deve essere promosso. E invece noi affidiamo ai tribunali le promozioni. No, lasciamo perdere. Tanto le cose non accadranno mai come. E poi ci sono i professori. Mi ha scritto un dirigente di una scuola dell'Italia meridionale che ha un plesso di scuole di 1500 studenti, dove ci sono, oltre al liceo classico, scientifico, industriali, ragioniere, eccetera. E mi ha detto che il 40% degli insegnanti è fatto da professionisti falliti. Non so, ingegneri, architetti, non sono riuscito a trovare lavoro, ripiego insegnante. Poi c'è un 20% assolutamente inidoneo, un 40% senza lode, senza infamia, che sta calcolando al pari dei militari il giorno della pensione, quanto manca la pensione. Beh, se questa è la condizione descritta da un preside che mi ha proposto una riforma della scuola molto interessante e che aveva una vera passione per la scuola, allora non è che abbiamo molte speranze. E poi ciascuno di voi ha esperienza, è costata queste cose. Cosa facciamo? Teniamo così la scuola e poi ci lamentiamo dei nostri giovani, i quali hanno già una condizione di vita faticosa. E voi genitori non dite ai ragazzi ai miei tempi, perché i vostri tempi erano molto più fortunati dei loro tempi. Io quando avevo 21 anni ho insegnato per un anno intero in prima, seconda, terza liceo classico, cioè le ultime tre anni di liceo, per un anno intero in sostituzione di una professoressa che aveva una gravidanza difficile. Non ero ancora laureato, ma perché non c'erano insegnanti di filosofia. Oggi se uno si laurea in filosofia, la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Io invito a studiare filosofia per la semplice ragione che quando uno si allena il cervello per 5 anni, dopo è bravo in tutti gli scenari. Però se vuol fare il professore non ce la fa oggi. Non ce la fa. E allora loro hanno un futuro davvero più difficile del nostro. E quando il futuro non è più una promessa, ma se non è una minaccia, come dice Miguel Benassayag in quel bel libro L'epoca delle passioni tristi, diventa imprevedibile, è chiaro che il futuro non retroagisce come motivazione. Perché devo studiare? Perché mi devo dare da fare? E al limite perché devo stare al mondo? Questo si chiama nichilismo, Nietzsche l'ha ben descritto, manca lo scopo, il futuro non è più una promessa, manca la risposta al perché. Perché mi devo dare da fare in questa vita se questa vita non ha un fine, non ha uno scopo? E io sono convinto che oggi i ragazzi bevono tanto, si drogano, non tanto per il piacere che può dare queste droghe. Non so che piacere dia, io non l'ho mai provato, non perché sono virtuoso, ma perché sono nato in un'epoca sbagliata. Ma penso che loro le assumano non per il piacere, ma come anestetico. Si anestetizzano dallo sguardo nei confronti del futuro perché gli mette angoscia. E allora il rimedio all'angoscia è l'anestesia. Non guardo il futuro, vivo il presente 24 ore su 24, in presa diretta. Nell'alcol e nel rumore più assordante possibile, oppure nel silenzio più angosciante possibile. Penso che siano degli anestetici, non dei farmaci, delle sostanze di piacere. E questo va considerato, va considerato. Chiudo con una rabbia addosso, perché sento parlare sempre di giovani, ma li conosciamo questi ragazzi qui? Adesso poi sono digitali i giovani, e la digitalizzazione trasforma il modo di pensare, perché il mondo informatico lavora col codice binario 1-0, sì, no, al massimo non so. Il codice binario non è sufficiente per risolvere i problemi in una società complessa come la nostra. Inoltre il codice binario viene utilizzato anche nelle trasmissioni di traino per il telegiornale, viene utilizzato nella prova della maturità, viene utilizzato nei quiz per accedere all'università. Il codice binario non è buono per risolvere i problemi in una società complessa. E allora se tu ti muovi solo con quel codice, sono stato in un ospedale, l'Humanitas di Milano, a fare una conferenza e ho chiesto al cardiologo primario: ma come sono questi giovani medici? Tecnicamente molto bravi, mi hanno detto, ma non riescono a capire le differenze individuali dei pazienti, perché loro hanno un codice binario, questa è malattia, questa è salute. No, non è mai così, diceva lui, ma non riesce a farlo entrare in questa zona dove salute e malattia si contaminano. E allora questo è un problema. E poi si creano anche problemi di socializzazione. La desocializzazione non l'ha creata il virus, al massimo avrà creato una distanza virale, ma la distanza sociale l'ha creata l'informatica, dove io posso parlare con un amico in Australia o con un amico in America del Sud e poi non conosco il mio compagno di banco, il mio vicino di casa, l'amico del bar, quel faccia a faccia. Vi racconto un piccolo episodio e poi chiudo. Venivo a Milano, avevo voglia di fumare, non avevo le sigarette, sono entrato in un tabaccaio, ho preso le sigarette. Quando sono uscito c'erano due ragazzi che mi hanno intrattenuto, mi hanno riconosciuto. Ho chiesto a loro un accendino, non ce l'avevano. Poco più là c'era una ragazza che fumava in un bar, sono andato a chiedere l'accendino, me l'ha buttato lì, l'ho preso, l'ho restituito, sono tornato dai ragazzi e gli ho chiesto: ma scusate, voi non guardate più in faccia la gente? E loro: caro professore, purtroppo noi non guardiamo più così, noi guardiamo così. Oh, cominciate a pensare, cosa vuol dire vedere il mondo così, invece che nel mondo, essere nel mondo? Oggi non siamo più nel mondo, oggi siamo nel web. In der Web-Sein, non in der Welt-Sein, come diceva Heidegger. Non siamo più nel mondo. Siamo nella rappresentazione del mondo, che è altra cosa, confezionata per noi. Non è che abbiamo aumentato la libertà. I giovani, chiudo dicendo che hanno il massimo della potenza biologica. Belli, più belli di noi, forti, e cosa hanno da vendere al mercato? Forza, bellezza. Il motivo calciatori veline non è proprio fuori luogo, forza e bellezza vendono. Cosa hanno d'altro? Cosa gli chiede d'altro il mercato? Hanno il massimo della potenza sessuale tra i 15 e i 30 anni, ma non procreativa, perché non puoi mettere al mondo figli a 16-17 anni. Primo, perché viviamo, come dicevamo, in società complesse, molto articolate. Economicamente mancano le basi economiche, le basi lavorative, le basi abitative. Tutta sta roba che manca non consente alla generazione. Molti giovani vorrebbero mettere al mondo i figli, ma non possono.

0: Einstein ha fatto la sua scoperta a 24 anni. Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni. Pensate, un giovane che scrive l'infinito a 21 anni. L'inventore di Google e di Apple hanno inventato questa cosa che ha trasformato il mondo tra i 20 e i 30 anni nei loro garage. Allora, se i giovani hanno il massimo della potenza ideativa, non strutturata come l'intelligenza adulta, che tra l'altro è anche ripetitiva, ma il momento della creatività è in quegli anni lì. E cosa ne facciamo di questi ragazzi in quegli anni lì? Se non gli facciamo fare le fotocopie, gli diamo i lavori a progetto, i lavori a cocò, i lavori in affitto, i lavori precari. E no, tu li devi sfruttare, poi devi portare dentro subito nel mondo del lavoro, in una modalità creativa, perché ce l'hanno la creatività. Ma solo che tu come fai ad andare avanti solo nella ripetitività delle procedure? Ecco, e allora non so, se voi pensate che una società che fa meno dalla sua parte biologicamente più forte, sessualmente più potente, ideativamente più significativa, facciamo meno, abbiamo la società che ci troviamo. Grazie.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Fette di salmone canadese $8.99 la libra, tubi di calamari selvaggi dall'Argentina $6.99 la libra, caffè Borbone 50 capsule per $19.99, filetti di basa 5 libbre $19.99, scaloppine di maiale $9.99 la libra.
2: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza. Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

Ed ecco Checco Zalone con La Vaccinada. L'abbiamo già detto che per questa canzone ha girato un video con l'attrice inglese arcinota Helen Mirren. Helen Mirren, tra l'altro, che ha comprato una casa in Puglia dove trascorre gran parte dell'estate. Ascoltiamolo.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli. Trump torna ad attaccare Anthony Fauci, l'immunologo volto della lotta al Covid negli Stati Uniti. Idee folli, ha preso troppe decisioni sbagliate, scrive il presidente americano nel giorno in cui lo scienziato in audizione in Senato. Il capo della Casa Bianca inoltre minaccia nuovamente l'Iran dopo i raid di Teheran contro obiettivi americani nel Golfo. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato a Fox News. E con la nuova escalation in Medio Oriente sale di nuovo il prezzo del petrolio. In diretta da Milano ci aggiorna Chiara Arrancati.
5: È un'altra giornata nervosa per i mercati azionari e per quelli delle materie prime. Come dicevi, oggi rimbalza nettamente il prezzo delle materie prime energetiche. Il Brent, il petrolio europeo con consegna a ottobre, tocca di nuovo gli $85 al barile. Il gas naturale ad Amsterdam sale a 61,30 euro al megawattora. In una giornata in cui invece i listini azionari europei vanno avanti in ordine sparso, sono in questo momento in cauto rialzo Londra e Francoforte. È negativa la borsa di Parigi, appesantita dai titoli del lusso dopo una trimestrale del colosso Hermès che ha deluso, mentre Milano si muove intorno alla parità in questo momento di poco sotto, meno 0,13%. Più pesante invece Wall Street all'avvicinarsi dell'appuntamento con le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve attese per stasera. Tra i settori oggi in luce i petroliferi, proprio per l'aumento del prezzo del greggio di cui parlavamo, che restano comunque molto volatili in questa fase proprio perché vanno a traino dei prezzi del petrolio. Vanno invece ancora male i titoli tecnologici, ST Microelectronics e Prismian. Fin dall'inizio della settimana sono tra le peggiori del nostro listino principale. Linea a voi.
4: La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento è stato approvato anche con i voti di parte delle opposizioni e contrari, 5 Stelle e Futuro Nazionale. Una vittoria su più fronti, scrive Giorgia Meloni, una svolta epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, afferma il guardasigilli Nordio. Rinnovato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti tra personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Chi cura il paese merita cura, il commento del ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir, arrivano i primi indagati per gli scontri con la polizia, mentre prosegue l'inchiesta per accertare le responsabilità del decesso del 42enne.
6: 12 indagati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, tra loro anche il 20enne arrestato in flagranza e poi rilasciato, il cui processo per direttissima si terrà il 9 settembre. Sono i primi risultati dell'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sui disordini e gli scontri con la polizia avvenuti nel pieno centro della città dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante le manovre per immobilizzarlo da parte di due agenti. Una prima risposta dunque alla guerriglia urbana che avvenne lo scorso 20 luglio nel corso di una manifestazione indetta dai familiari dell'uomo e dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia, e che divenne invece terreno fertile per gli antagonisti che scatenarono le loro violenze causando 64 feriti tra le forze dell'ordine. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte di Fakir. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato ieri la sorella e la nipote dell'uomo, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. I pubblici ministeri continuano poi ad ascoltare i residenti del quartiere Pilastro, soprattutto coloro che hanno visto in prima persona e registrato con il cellulare i momenti del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
4: È in prognosi riservata al 70enne aggredito a Grumo Nevano, Napoli, da un 18enne ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane l'ha colpito a calci e pugni durante una lite scoppiata perché alcuni ragazzini avevano rotto un vetro al centro anziani. E sui più fragili si concentra di nuovo l'attenzione con l'arrivo di questa nuova ondata di calore in Molise, dove sono numerosi gli ultra settantenni, attivate diverse iniziative per garantire agli anziani supporto e compagnia, come spiega nel servizio di Cinzia Giubbini Luigi Collavecchia, presidente del Bocciodromo di Campobasso.
0: Quelli non sanno dove devono andare. Io vengo ad aprire anche la domenica pomeriggio, se non ci sono le gare, proprio per loro, per farli venire a giocare. Quindi vengono qua anche se non giocano, parlano, giocano un po' a carte, quindi passano quell'oretta, oretta e mezza tranquillamente e si divertono.
5: Il bocciofilo comunale di Campobasso è uno di quegli esempi di servizi a favore della terza età che non chiude mai le porte. È aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, tranne il lunedì e il giovedì in cui il circolo è aperto solo il pomeriggio per consentire le pulizie. Quante volte ci viene qui?
3: Quasi tutti i pomeriggi.
5: Incontra un po' gli amici per giocare a carte?
3: Esatto. A casa no, è meglio stare qua. Almeno con gli amici possiamo divertirci.
5: Sedie, tavolino, un mazzo di carte, basta poco per passare del tempo. Qual è il suo gioco di carte preferito?
7: Facciamo il 3-7 e il pinnacolo.
5: In giro per il Molise sono tante le associazioni e le parrocchie che organizzano eventi culturali e serate dedicate agli anziani, anche se considerando la concentrazione di persone ultra settantenni, l'offerta scarseggia, in particolare nel mese più critico, agosto, quando la solitudine bussa alla porta.
4: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
8: E passiamo al cambio indicativo del dollaro canadese. Oggi un euro è stato quotato 1,61, mentre il dollaro americano è stato scambiato a $1.40.
9: Previsioni del tempo.
8: Cielo generalmente nuvoloso con 60% di probabilità di precipitazioni e rischio di un temporale in serata. Venti provenienti da sud-est alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungono i 40 km. Minima questa notte 18 gradi. Per domani stesso bollettino meteorologico con una massima di 22 gradi. Sono 25 gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 64%. Il tramonto verrà questa sera alle 20:26.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Se intendete fare un salto in Italia durante il mese di ottobre, sappiate che a Roma il 24 e il 25 ci saranno due grandi concerti che fanno parte del Grand Tour La Vita è Adesso, con il quale Claudio Baglioni intende salutare tutti i suoi ammiratori, poiché sarà l'ultimo, non l'ultimo concerto, ma l'ultimissimo concerto in programma il 23 ottobre ai Fori Imperiali, però del 2027. Comunque il 24 e il 25 del 2026, due concerti imperdibili di Claudio Baglioni. E adesso lo ascoltiamo con Uomo di varie età.

0: Ed eccoci giunti alle 16:17. Abbiamo ascoltato Claudio Baglioni, sempre molto piacevole, e adesso spazio alla pubblicità.
1: E adesso la pubblicità.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

L'avete riconosciuto? Questo era Gigi Finizio con Un amore, cioè Amami forte. Sono tutti innamorati tra Almeno tu nell'universo, sempre sempre, Storia d'amore, Brivido caldo e via di seguito. Il tema principale è sempre quello, è l'amore. L'amore deluso, l'amore passionale e via di seguito. Allora, avete sentito che è arrivata a Montreal l'Amerigo Vespucci? Certo che l'avete sentito, c'è gente che ci ha chiamato anche un mese prima dell'arrivo dell'Amerigo Vespucci per avere tutte le informazioni, e le abbiamo trovate. Quindi innanzitutto vi diciamo che questo tour mondiale è partito da Genova e infatti la nave è salpata dal porto antico di Genova il 9 maggio per questa campagna in Nord America, un viaggio di 156 giorni, oltre 12.000 miglia nautiche. Quindi il programma prevedeva 13 soste, 8 delle quali in porti esteri, prima del rientro in Italia previsto a ottobre. Quindi il tour Amerigo Vespucci con da Baltimora a Montreal. Montreal è l'ultima tappa, dopodiché l'Amerigo Vespucci tornerà in patria. E vediamo un attimo, ecco qua che cosa, perché è partita la nave Amerigo Vespucci, la nave scuola, una delle più belle al mondo. Innanzitutto vi diciamo, ecco qua, è salpata per questa campagna e la prima tappa è stata negli Stati Uniti, perché la rotta è legata alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, con la partecipazione e eventi come l'International Naval Review a New York e le manifestazioni SAIL 250. E quindi si sono imbarcati, quindi a bordo ci sono ben 180 allievi dell'Accademia Navale di Livorno che concludono la campagna addestrativa con lo sbarco a Taranto a settembre. Quindi vediamo un po', sono 8 le soste: Baltimora, New York, Boston, Quebec City e Montreal. Oltre agli scali tecnici sulla rotta atlantica, le tappe italiane sono Cagliari, Taranto, Venezia e Trieste. E dicevamo che, giustamente, vediamo un attimo perché qui ci sono informazioni che a noi non interessano, ma vogliamo dirvi innanzitutto che potrete visitarla gratuitamente a partire da sabato 1 agosto e domenica, perché poi ripartirà come dicevamo. Ecco qua, ho tutti gli orari, aspettate un secondino che sarò con voi. Ogni tanto qua le pagine dei computer si chiudono automaticamente, quindi bisogna rintracciarle. E dunque, non è necessaria nessuna prenotazione. Vediamo un po' quali sono le condizioni. Ecco qua, ecco, sarà decisamente una visita e un'esperienza a bordo unica, poiché, come dicevamo, è la nave più bella del mondo, e quindi potete catturare i momenti memorabili. Le visite all'Amerigo Vespucci non sono guidate, però i membri dell'equipaggio saranno felici di rispondere a qualsiasi domanda lungo il percorso. Dicevamo che l'accesso è gratuito ed è ormeggiata al Grand Quai del porto di Montreal, quindi al molo più grande, e riparte il 3 agosto. Alla fine del suo soggiorno salperà per l'Italia, concludendo appunto il tratto nordamericano del suo viaggio. Dicevamo che i visitatori possono semplicemente arrivare direttamente al luogo. L'accesso sarà consentito in base alla capacità massima della nave e secondo gli accordi organizzativi previsti per ogni porto. Le visite pubbliche ai seguenti orari: dunque, il 1 agosto dalle 11 alle 12.30, l'ultimo ingresso è alle 12, quindi dovete essere lì per mezzogiorno. E poi dalle 14 alle 17.30 l'ultimo ingresso è alle ore 17.
Il 2 agosto dalle 14 alle 17.30, ultimo ingresso alle ore 17. Quindi dovete essere, vi imbarcate, cioè salite a bordo, non vi imbarcate perché rimane lì ferma, non si muove, e si sale fino alle 17, poi si fa il giro. Le visite sono in base all'ordine di arrivo, i posti sono limitati, i minorenni devono essere accompagnati da un adulto, ovviamente carrozzine e passeggini non sono ammessi a bordo, ma possono essere lasciati al molo. Si raccomandano calzature comode, non sono permessi sandali aperti o tacchi alti, gli animali non sono ammessi, piccoli cani sono permessi solo se trasportati in braccio, quindi a causa delle caratteristiche strutturali della nave, che comunque è stata progettata nel 1931, in cui non erano previsti i requisiti di accessibilità, ci possono essere delle limitazioni per i visitatori che con mobilità ridotta, quindi in particolare barriere architettoniche impediscono l'installazione di rampe per l'accesso alle sedie a rotelle. Di conseguenza, per motivi tecnici e di sicurezza, l'accesso non può generalmente essere garantito ai visitatori con mobilità ridotta che necessitano di aiuto, come appunto dicevamo, le sedie a rotelle. L'equipaggio dell'Amerigo Vespucci è impegnato a garantire un'esperienza accogliente ed inclusiva per tutti i visitatori, e buona visita a bordo della splendida Amerigo Vespucci.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'idée d'Isla Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio Grana Padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fichi neri e verdi 9,99 la confezione, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, prosciutto San Daniele 8,99 la libra, acqua fra sassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: Luci blu si

0: Par acquisti.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Grand Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
3: Filetto di manzo a 19,48 la libbra, tossolette di vitello da grano o ossobuco a $12,22 la libbra, carne macinata media $5,42 la libbra, filetto di maiale a $3,99 la libbra.
2: Grand Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Grand Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
4: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

Ed eccoci, bene, domani ci sarà la conferenza stampa per il lancio ufficiale dell'Italfest Montreal 2026, un programma ricchissimo a partire dal 7 fino al 16 agosto. Il 7, 8 e 9 il tutto si svolgerà nel cuore della piccola Italia e poi non solo lì, ma ci sono anche altri quartieri, quindi vi invito a consultare l'inserto del cittadino canadese della settimana scorsa, poiché sono chiusi, sono tutti in vacanza al cittadino canadese, per cui hanno voluto preparare questo inserto da conservare per avere a portata di mano tutti gli appuntamenti, gli indirizzi, gli orari e via di seguito dell'attesissimo Italfest Montreal. Allora, noi saremo sul posto venerdì 7 e poi sabato e domenica live dalle 17 alle 20. E poi venerdì faremo il buon pomeriggio come ogni anno, come da 33 anni a questa parte, in orari diversi. Adesso siamo in onda dalle 15 alle 18. Non dimenticate che poi proprio il 7 alle 21.15 sul palco centrale nel cuore della piccola Italia ci sarà il concerto del famosissimo leggendario chitarrista Frank Marino. E poi altri concerti, ci saranno degustazioni, ci saranno in bella mostra le Ferrari, le Fiat 500 e le Vespa, insomma tanto veramente da vedere, da portare. È un festival per tutta la famiglia, per cui venite con i vostri familiari, con i vostri nipotini, con le vostre amiche, i vostri vicini di casa. Non dimenticate la data, dal 7 al 16 agosto. Abbiamo anche un concorso che ha a che vedere con l'Italfest Montreal, sponsorizzato dalla Repos Saint-François d'Assise. In palio ci sono tre carte di credito prepagate Visa che potete spendere ovunque, in farmacia, potete far benzina, potete utilizzare questa carta prepagata al supermercato, dove volete voi. Questo è un chiarimento perché molte persone avevano un'idea errata per quanto riguarda questa carta di credito. È una carta di credito che potete spendere come più vi piace. E saranno estratti a sorte tre nomi la settimana prossima e i vincitori o le vincitrici potranno venire a trovarci al chiosco di CFMI venerdì dalle 15 alle 18 per ritirare la loro carta di credito oppure recarsi presso il padiglione Ville-Marie. Comunque, le persone che vinceranno saranno contattate telefonicamente e quindi vi contatteremo e poi stabilirete voi dove sarà più comodo per voi ritirare il vostro regalo. E quindi la domanda valida per oggi è la seguente: abbiamo avuto tantissime regioni che sono state protagoniste dell'ex settimana italiana diventata poi Italfest Montreal. Allora vogliamo sapere da voi il nome di una delle regioni a vostra scelta di queste 33 edizioni. Quindi quest'anno non c'è nessuna regione, le cose sono cambiate, quindi il programma è stato modificato, però anche delle passate edizioni. Scrivete il nome della regione a info@cfmb.ca. Italfest Montreal e in bocca al lupo. Torniamo alla musica, la nostra Oceane dice di sì, abbiamo Wunderbash con Loredana Bertè e Una stupida scusa, una delle canzoni più recenti di Loredana.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: La crisi in Medio Oriente. Dopo qualche giorno di calma nel Golfo Persico torna il fuoco incrociato. L'ira di Donald Trump dopo gli attacchi iraniani della notte scorsa contro basi militari degli Stati Uniti.
6: Li colpiremo duramente, ha tuonato Trump alla Fox News. Prenderanno una batosta, massacreremo l'Iran. Dopo alcuni giorni di silenzio, le armi hanno ripreso ad urlare nel Golfo Persico, mentre il conflitto si allarga anche all'Iraq. Nelle scorse ore, una serie di incursioni dei Pasdaran contro strutture militari americane in Giordania hanno innescato la reazione di Washington. Gli americani, insieme all'Arabia Saudita, entrata per la prima volta direttamente in campo, hanno mirato in Iraq contro le forze di mobilitazione popolare, rete di gruppi paramilitari sciiti, alleati di Teheran. Quella sull'Iraq un'azione necessaria, ha affermato il comando centrale americano, accusando il gruppo paramilitare di aver condotto, oltre agli attacchi in Giordania, anche raid contro infrastrutture petrolifere saudite, con l'aggravante della collaborazione del governo di Baghdad. Teheran ha condannato gli attacchi, mentre Baghdad annuncia un piano per la sicurezza dell'Iraq. E intanto la Cina smentisce l'agenzia Reuters. Da Pechino nessuna vendita di lancia missili antiaerei all'Iran. Situazione incandescente anche in Libano. L'esercito israeliano ha accusato Hezbollah di aver violato la tregua, lanciando un drone esplosivo contro un suo veicolo. Claudia Stamerra, GR1.
5: E l'Aula del Senato ha approvato definitivamente il decreto sport, passa anche la stretta sulle piscine contenuta nel testo, che ha già incassato l'ok della Camera e quindi sarà subito legge. Torniamo in Italia con la cronaca, gli scontri a Bologna del 20 luglio scorso dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. 12 gli indagati, le ipotesi di reato sono a vario titolo resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Svolta nelle indagini su un presunto attentato incendiario denunciato a maggio a Ennego, nel Vicentino. Il collaboratore di un settimanale locale, Adriano Cappellari, è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Aveva denunciato di avere subito minacce e l'attentato, appunto, per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello. Ma secondo la Procura di Vicenza, le indagini avrebbero ricondotto a lui l'acquisto del materiale utilizzato per l'incendio. Un giro di fatture false gestito da società fittizie con base contabile in provincia di Savona è stato scoperto dalle Fiamme Gialle.
7: Una frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro, una delle più importanti scoperte in Italia, organizzata dalla criminalità economica di origine cinese. La scoperta è il comando di Savona della Guardia di Finanza, coordinato dalla locale procura. Coinvolte oltre 200 società con 190 denunciati, sequestri preventivi nei confronti di 22 imprenditori attivi nel settore dell'abbigliamento, in 14 regioni. L'operazione delle Fiamme Gialle nasce da una verifica fiscale in un centro estetico di Albenga, gestito da una persona di origine cinese, Alessandro Centrella, comandante della compagnia di Albenga.
8: L'attività di verifica fiscale ha consentito di rivelare come l'imprenditore, che aveva fatturato circa 20 milioni di euro nei confronti di altre società del settore, fosse privo totalmente di magazzino, di dipendenti e delle minime capacità economiche e manageriali per gestire un'impresa di quelle dimensioni.
7: Savona, Marco Gervino, GR1.
5: Ondata di calore, Roma, Firenze e pianura padana tra le zone più torride, previste temperature fino a 40-41 gradi, venerdì il picco, domani già 3 le città da bollino rosso, nel pomeriggio previsti isolati rovesci e temporali che si esauriranno in serata, tornano anche le piogge ma per il gran caldo nell'oltrepò pavese si raccoglie già l'uva.
9: Vendemmia eccezionalmente anticipata nell'oltrepò pavese, a luglio non era mai successo.
0: Negli ultimi 7-8 giorni si è visto che il grappolo stava arrivando a essere pronto.
4: Aspettare non avrebbe senso, anzi, il grande caldo farebbe aumentare lo zucchero negli acini di uva Chardonnay, rendendo il raccolto inadatto alla lavorazione degli spumanti metodo classico. Si vendemmia 10 giorni prima del 2025.
9: È un record storico per l'Oltrepò Pavese. Basti pensare che tradizionalmente, fino a una ventina di anni fa, la vendemmia aveva inizio nella seconda metà di agosto.
4: La raccolta è veloce, quasi una corsa contro il tempo. La nuova ondata di calore combinata alla mancanza d'acqua potrebbe portare le viti allo stress idrico.
0: Sono come degli infarti per la pianta, quindi si parla di qualche giorno e si vede già la pianta secca.
4: La buona notizia è che la frutta è sana e l'annata sembra niente male. Eleonora Di Lauro, GR1.
5: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale alle 19.
10: Ed eccoci ai cambi valutari, dollaro americano 1,40, euro 1,61.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
11: Previsioni del tempo.
10: Cielo generalmente nuvoloso con 40% di probabilità di pioggia e rischio di un temporale in serata. Venti provenienti da sud-est alla velocità di 20 km orari con raffiche che potrebbero raggiungere i 40. Minima questa notte 18 gradi. Domani stesso bollettino meteorologico ma 40% di probabilità di precipitazioni per tutta la giornata e una massima di 24 gradi. All'esterno dei nostri studi sono 26 gradi, il tasso di umidità è del 60%. Il tramonto è previsto per le 20:26.

E questo era LDA, ossia il figlio di Gigi D'Alessio, Luca D'Alessio, con H7. Mi ricordi lei? Sono esattamente le 17:13 minuti primi. Alle 17:35 sarà la volta del comico milanese Enrico Bertolino, che ci parlerà della differenza tra i genitori di oggi e quelli di ieri, e staremo a vedere se vi riconoscete nella sua descrizione. E adesso invece dobbiamo dirvi che la proiezione del film annunciata ieri, ho ricevuto da poco il messaggio da parte di Francesco Esposito, che è la persona responsabile del Festival Contemporaneo del Cinema Italiano qui a Montreal, e infatti dice che la possibilità di pioggia è altissima, per cui questa sera sono costretti ad annullare sia lo spettacolo umoristico di Cathy Fuoco sia la proiezione del film Il Marciatore, la vera storia di Abdon Pamić. Quindi questo film sarà recuperato, come pure lo spettacolo di Cathy Fuoco, verso la fine della stagione. Quindi ci sono già tre film che sono stati recuperati, per cui il festival sarà prolungato per via della pioggia. Bene, fatta questa precisazione, ringraziamo Francesco per averci avvertito. Comunque ieri abbiamo parlato con lui, ci ha parlato anche insomma della trama del film, che più che film è un documentario sulla vita di Abdon Pamić, per cui abbiate pazienza, sarà proiettato un pochino più in là, verso la fine di agosto.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Auri sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.
5: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Vito Salamanca con Noemi ci presentano Tu cosa fai questa sera?

0: Per l'angolo del buon umore oggi abbiamo un comico del nord, più precisamente di Milano, Enrico Bertolino, il quale ci parla della differenza tra i genitori di oggi e quelli di ieri. Buon divertimento!
1: Se il lavoro ti ha lasciato quell'amaro retro gusto,
2: sei nel posto giusto.
0: Enrico Bertolino!
3: No!
4: Buonasera, grazie. Questa è la mia band, i Maltra Insema, che ti presentano per uno Tiziano Canna Sagheddu, ecco loro da piano, Raffaele Kohler, Mike Frigoli e Roberto Di Bitonto. Loro sono ti accompagneranno in queste 4 ore che ci dividono da Capodanno. No, cerchiamo di essere seri. Io voglio partire con una domanda che voglio fare al pubblico. Non so se qualcuno di voi, li chiedo per un amico ovviamente, di figli adolescenti, e soprattutto li punite? Ci parlate? Se ci parlate, che gli dite? Che gli diciamo? Io l'unico rapporto ce l'avevo con mia madre fino a 16 anni, perché mio padre era in giro per lavorare tutta la settimana, solo che non l'avevo con lei direttamente, l'avevo con la sua ciabatta. Si chiamava, era una ciabatta terra-aria che seguiva i profili, le fonti di calore, ti beccava anche dietro i mobili, ovunque la ciabatta ti prendeva. E quando non era quella era la frase classica che diceva, fai i conti con tuo papà quando torna, facciamo i conti. Mio padre, povero uomo, tornava il venerdì sera, voleva abbracciarci, il povero babbo era felice, invece no, doveva sistemare tutte le minchiate, poi fare i conti, era un idraulico, gli fa fare il contabile, non sapeva fare una minchia. E continuava, però non ha mai alzato una mano, sempre l'occhio, lui guardava con l'occhio, ma è stato uno sguardo su di me che io mi mandavo in camera da solo, vai in camera tua, e non avevo neanche la camera, pensate che roba brutta. E il fattore economico, voi oggi ci sono le carte prepagate, gli danno i soldi, la paghetta, ma che paghette? Cioè, io andavo da mio padre e gli ho detto un giorno, papà, vorrei comprare un motorino, e fa, bravo, bella idea, vai a lavorare e te lo prendi. Come a lavorare? Vieni con me, no? Vieni con me a lavorare durante le vacanze e l'ho preso, ce l'ho fatta. Il primo era un Garelli monomarcia, rosso, cromato, la miscela al 2. Poi ho preso il Vespino anche, la Vespa, le T3, andava da Dio, bellissima, con la Pinasco, era una meraviglia. No, poi. 3 settimane dopo, bam! Incidente con la Vespa. Non pirla, sono burlaggio, sono caduto, preso su la catena, prendo su un pezzo di sellino, vado da mio padre con il ginocchio gonfio, lui vede che non mi sono fatto male, fa, sei un pirla. Dico, ma te l'ho detto, io, vabbè, altri 2 anni di lavoro e la metti a posto. Come 2 anni di lavoro, che cazzo fai? Ma quando uno ha un figlio pirla così, cosa fate? Come si fa? Chi si dà la colpa? Fa, ma mio figlio, sai, è un po' vivace, ha bucato la gomma, il professore di latino, ma così perché, sai, è un brutto momento, è una fase di crescita, e poi quello là è sempre stato sulle balle a tutti. Ma scusate, ma se il vostro rampollo, c'è cioè più pollo che ram, in 6 materie c'ha la media del 4, una domanda come genitore te la poni o no? E fa sì, c'è un complotto contro di lui, Pluto giudaico massonico, che parte dal preside fino alla maestra, e anche il bidello c'era, con il bidello c'è ancora a scuola, cazzo serve? Il bidello dice che serve per evitare che fumano nel bagno, ma tanto nel bagno fanno di tutto, tirano le strisce, ma cosa fumano? Cioè no, non devono fumare in bagno. Il rapporto anche ai genitori che vanno a parlare con i professori è al contrario oggi, cioè vanno là e dicono scusi una cosa prof, ma quel 4 che ha dato mio figlio lo togliamo oppure devo ricorrere più in alto? Io andavo una volta con mia madre, sono andato, ho tentato di fare una smorfia al professore, è spuntata dalla borsa la ciabatta al plutonio che si è alzata come un drone e mi prendeva all'interno della scuola dappertutto. Dico, no, basta, posto, posto così. Poi dico, c'è poca presenza, i genitori non hanno presenza, oggi lavorano tutti, bisogna stare più vicini ai ragazzi. Ma mia madre faceva la casalinga, non serviva la presenza, perché mi lasciava a scuola alle 7, finivo, ci rivedevamo prima di buio, tra il catechismo, l'oratorio, giocavo in strada. E oggi c'è la geolocalizzazione. Io non c'avevo il cellulare, non sapevo dove cazzo eravamo, eravamo contenti tutti. Oggi, guarda, tuo figlio si è spostato 4 metri, chiama per vedere dov'è. Mamma, la geolocalizzazione la faceva dal balcone. Mi guardava, fa, Enrico, Adelmo, dai, vieni su. Io faccio, mamma, nato, va che c'è l'app, appena vengo tu ti faccio culo così con la ciabatta. Basta, fermo, finiva tutto lì, non c'era altro. Ora siamo diventati genitori ossessivi, apprensivi, e poi vogliamo giustificarli questi ragazzi finché vanno a scuola, che è colpa della scuola fino a 30 anni, no. Dice, no, mio figlio è stato discriminato perché c'ha la zeppola, non riesce a parlare bene, abbiamo contattato 3 logopedisti. cazzo era? Io non mi ricordo di che, non sapevo se era un mestiere il macellaio logopedista. Non contattavo nessuno. Poi la zeppola, mi sembra che ad alcuni nella vita gli ha portato anche fortuna. Parliamo di musica, cioè ragazzi, la zeppola.
3: Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato
4: un sogno.
3: Sono fortunato perché non c'è niente che
4: ho bisogno. Vedete, quante S. Che secondo me Jovanotti, che poi ha fatto una carriera meravigliosa, all'inizio ce le metteva apposta le parole con la S dentro. Quando ero giovane io queste cose qua succedevano, c'era anche un problema psicologico, la psicologia dice ogni tanto i ragazzi hanno un momento di esaurimento, io l'ho fatto quando tra la quarta e la quinta per 3 settimane non sono più andato a scuola, mi ero bloccato a casa e mia mamma fa Sefem, cosa facciamo? E mio padre fa mandiamolo dal neurologo. Il neurologo mi ha visto e fa ma perché l'avete portato qua? Mi ha fatto fare le prove, tira la gamba, dato, cammina a buio. Non serve, il ragazzo sta bene, dice, al limite sarà un po' di stress, perché non lo manda un po' a lavorare con suo marito? Minchia, appena ho saputo, sono andato a scuola, alzavo la mano, ho passato l'anno subito, perfetto, senza problemi. Se vai da uno psicologo devi andare da uno bravo, quelli bravi, oggi li mandano dallo psicologo bravo, che però costa 150 euro a botta. Allora cosa fanno i genitori? Vanno a teatro, perché gli psicologi oggi fanno teatro, 40 euro a testa, più 20 un ventello per il parcheggio e la pizza, e lo spettacolo già è bello. Siete dei genitori di merda e loro vanno ad ascoltare quello che gli dicono gli psicologi, avete sbagliato tutto perché siete stati educati duramente, oggi vi siete rammolliti, tornate duri. Ce n'è uno addirittura che sostiene che non bisogna dire ai figli ti voglio bene perché altrimenti loro poi ti danno per scontato. Mio padre alla fine ci aveva ragione lui, arrivava, non ti abbracciava, pensava era idraulico, contabile e psicologo e ha risparmiato anche 100 euro, ma vada via. Ma è possibile, sta roba. Allora io il suggerimento che do è un suggerimento chiaro e bello, dice andiamo con il nostro istinto materno e paterno, non mettiamo in piazza con gli psicologi e gli altri le nostre cose intime, perché altrimenti confermiamo una cosa che è un vecchio proverbio che dice sono tutti esperti coi figli degli altri.
5: Prendi tuo figlio, trattalo male, piglialo a calci nel culo. Se non ha voglia poi di studiare,

basta il tempo di un fiore.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Saremo io e te, a così sarà sempre sì.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ch.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: C'è una dote che diventa sempre più rara ed è la dignità. Dignità nel dolore, nella sfortuna, nella vittoria, nella sconfitta, in amore. Forse le comodità della vita ci hanno rammollito, forse chiediamo troppo al destino, forse i calmanti e le medicine ci hanno disabituato alla sofferenza, forse abbiamo dimenticato gli ideali. È certo comunque che pochi oggi sanno portare con dignità, cioè con serena fermezza, i guai e i trionfi, le delusioni e i successi. Essere poveri e tuttavia non passare i giorni a piagnucolare sui soldi che non bastano, questa è dignità. Essere ricchi, forti, baciati dalla fortuna e tuttavia mantenersi umili e cordiali, questa è dignità. Soffrire per un malanno, per una sventura, per l'inganno di una persona creduta amica e tuttavia non degradarsi, non lamentarsi con chiunque, non inveire, questa è dignità. Ma in amore soprattutto la dignità è la virtù più bella e più rara. È la dignità che impedisce a un uomo di avvilirsi fino al ridicolo davanti alla ragazza che lo respinge, che impone alla donna d'avere rispetto di se stessa e del proprio corpo, che trattiene l'uomo dalla volgarità degli eccessi, che dà alla donna innamorata la forza di accettare senza isterismi, senza scenate e senza lacrime penose la delusione di un amore sbagliato. Dignità è la dote dei forti. Ma esistono ancora uomini e donne forti?

0: la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, Giusy Ferreri torna a emozionare il pubblico con un brano che segna l'inizio di un nuovo percorso artistico. Musica classica è una canzone che parla di sentimenti profondi e duraturi. Ascoltiamola insieme.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

Cari amici, anche per oggi il buon pomeriggio si conclude qui. Grazie a tutti voi per essere stati dei nostri. Grazie a Dossian Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica. Vi ricordo i cambi valutari: dollaro americano 1,40, euro 1,61. Abbiamo anche il prezzo dell'oro in lieve rialzo rispetto a ieri. In effetti oggi è stato quotato 5.773 dollari canadesi l'oncia. Per quanto riguarda il bollettino meteorologico, più o meno uguale a quello di oggi, sarà quello per domani con la massima di 24 anziché 22 come annunciato all'inizio del buon pomeriggio. Il tramonto avverrà alle 20:26. Io vi ringrazio e vi auguro di trascorrere una bellissima serata. Buon ritorno a casa, buon appetito e oggi ci salutiamo con un pensiero di Marco Aurelio che dice: non puoi controllare ciò che accade, ma puoi scegliere il significato che gli dai. La serenità non nasce da un mondo perfetto, ma da una mente capace di non farsi dominare dagli eventi. Sacrosante parole. Buona serata a tutti e a presto.